0: confusione, fuori in caola esatta.
1: Sono le 2:05.
2: Benvenuto weekend.
3: Ciao amici, sono Alessandro Parodo e sono qui soltanto per ricordarvi che ogni sabato alle ore 15 e in replica la domenica alle ore 14 su Radio Diffusione Follonica c'è Benvenuto Weekend con tutta la musica del momento, DJ set, ospiti e molto altro. Perciò non dimenticate Benvenuto Weekend ogni sabato alle ore 15, in replica la domenica alle ore 14 con me, Alessandro Parodo, su Radio Diffusione Follonica. Vi aspetto!

Ciao, sono Claudio Bosco e ogni settimana faremo un viaggio tra il passato e il presente con la musica soul, funk e R&B. E allora non perdere l'appuntamento con Black Coffee ogni giovedì alle ore 18 e in replica lunedì alle ore 21 qui su Radio Diffusione Follonica.

0: weekend. Benvenuto weekend.
1: Ciao amici, sono Alessandro Parodo e sono qui soltanto per ricordarvi che ogni sabato alle ore 15 e in replica la domenica alle ore 14 su Radio Diffusione Follonica c'è Benvenuto Weekend con tutta la musica del momento, DJ set, ospiti e molto altro. Perciò non dimenticate Benvenuto Weekend ogni sabato alle ore 15, in replica la domenica alle ore 14 con me, Alessandro Parodo, su Radio Diffusione Follonica. Vi aspetto!

0: fusione follonica.
1: Ora esatta.
2: Sono le 2:52.

0: i tre decenni che hanno fatto la storia della dance, riaccesi in una nuova dimensione.
1: Le hit più amate degli anni 70, 80 e 90, rielaborate e remixate.
0: Questo è 70, 80, 90 Remix Selection.
1: Il martedì, il venerdì e la domenica, dalle 21 alle 23, su Radio Diffusione Follonica.

tuoi grandissimi sogni, i miei risvegli lontani, i nostri occhi che diventano mani, la tua pazienza di perla, le mie teorie sull'amore fatte a pezzi da un profumo buono, il tuo specchio appannato, la mia brutta giornata, la mia parte di letto in questa parte di vita, il tuo respiro che mi calma se ci appoggio il cuore, la nostra storia che non

Le nostre false partenze, i miei improvvisi stupori, il tuo Sex and the City, i miei film con gli spari, i nostri segni di aria in questi anni di fuoco. Solo l'amore rimane, tutto il resto è un gioco. I tuoi silenzi che accarezzano le mie distrazioni, ritrovarti quando ti abbandoni. Il nostro amore immenso che non puoi raccontare e che da fuori sembrerà normale.

Il mondo non è stato così vicino. Ogni martedì alle 18 sintonizzati su Radio Diffusione Follonica. Arriva Viaggiando Night and Day Radio Show, un sapere lombardi. Mete straordinarie, storie incredibili. Sedetevi in poltrona e viaggiate con noi. Viaggiando Night and Day Radio Show su Radio Diffusione Follonica.

0: Il sole cala, l'ora dell'aperitivo si accende.
1: Stacca la spina e lasciati trasportare dai ritmi di Soulful House.
0: La colonna sonora perfetta per il tuo aperitivo.
1: Alzate il volume, ogni giorno dalle 19.30 alle 21 su Radio Diffusione Follonica.

Ciao a tutti gli amici di Radio Diffusione Follonica. Io sono Carla e il mio programma si chiama Musicalmente Italiana. Staremo insieme tutti i lunedì alle 16 e in replica il giovedì alle 21 per ascoltare insieme la più bella musica italiana di ieri e di oggi con approfondimenti e curiosità dietro ogni brano. Vi aspetto!

0: Ciao a tutti gli amici di Radio Diffusione Follonica. Io sono Carla e il mio programma si chiama Musicalmente Italiana. Staremo insieme tutti i lunedì alle 16 e in replica il giovedì alle 21 per ascoltare insieme la più bella musica italiana di ieri e di oggi con approfondimenti e curiosità dietro ogni brano. Vi aspetto!
1: Radio Diffusione Follonica. Seguici sui social e ascoltaci in streaming www.radiodiffusionefollonica.it.

0: Sono le 4 e 39 minuti.
1: Ciao a tutti gli amici di Radio Diffusione Follonica. Io sono Carla e il mio programma si chiama Musicalmente Italiana. Staremo insieme tutti i lunedì alle 16 e in replica il giovedì alle 21 per ascoltare insieme la più bella musica italiana di ieri e di oggi con approfondimenti e curiosità dietro ogni brano. Vi aspetto!

0: mia discolpa, dico che ero perso. Ho dato comunque tutto me stesso, tutto me stesso. Ancora adesso, ancora adesso.
1: Quando sarai piccola ti aiuterò a capire chi sei. Ti starò vicino come non ho fatto mai. Rallenteremo il passo se camminerò veloce. Parlerò al posto tuo se ti si ferma la voce. Giocheremo a ricordare quanti figli hai. Che sei nata il 20 marzo del 46. Se ti chiederai il perché di quell'anello al dito, ti dirò di mio padre, ovvero tuo marito. Ti insegnerò a stare in piedi da sola, a ritrovare la strada di casa. Ti ripeterò il mio nome mille volte perché tanto te lo scorderai.

0: tutto.
1: Quando sarai piccola mi insegnerai davvero chi sono, a capire che tuo figlio è diventato un uomo. Quando ti prenderò in braccio e sembrerai leggera come una bambina sopra un'altalena, preparerò da mangiare per cena, io che so fare il caffè a malapena. Ti ripeterò il tuo nome mille volte fino a quando lo ricorderai.

0: Quando sarai piccola ti stringerò talmente forte che non avrai paura nemmeno della morte. Tu mi darai la tua mano, io un bacio sulla fronte. Adesso è tardi, fai la brava. Buonanotte.
1: Dettagli sonori raffinati, ritmiche calde, carattere puro.
2: Entra nel mood di Soulful House ogni giorno dalle 19.30 alle 21.
1: L'energia giusta per iniziare la serata.
2: Solo su Radio Diffusione Follonica.

Ciao, sono Claudio Bosco e ogni settimana faremo un viaggio tra il passato e il presente con la musica soul, funky e R&B. E allora non perdere l'appuntamento con Black Coffee ogni giovedì alle ore 18 e in replica lunedì alle ore 21 qui su Radio Diffusione Follonica.

0: diffusione folorica. Ora esatta.
1: Sono le 5 e 29 minuti.
2: Benvenuto weekend. Benvenuto weekend.
3: Ciao amici, sono Alessandro Parodo e sono qui soltanto per ricordarvi che ogni sabato alle ore 15 e in replica la domenica alle ore 14 su Radio Diffusione Follonica c'è Benvenuto Weekend con tutta la musica del momento, DJ set, ospiti e molto altro. Perciò non dimenticate Benvenuto Weekend ogni sabato alle ore 15, in replica la domenica alle ore 14 con me, Alessandro Parodo, su Radio Diffusione Follonica. Vi aspetto!

0: Dietro ogni grande comunità ci sono persone straordinarie che dedicano il proprio tempo agli altri. Ma quali sono le loro storie? Cosa le spinge a fare la differenza?
1: Nasce Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica interamente dedicato alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Una trasmissione per raccontarsi, conoscersi e scoprire il valore immenso di chi si spende per il bene comune.
0: Le associazioni locali si mettono al microfono. Storie, sogni, progetti e tutta la passione di chi non si gira mai dall'altra parte.
1: Follonica On Air, in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.

Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

0: Sono le 6 e 18 minuti.
1: Ciao a tutti gli amici di Radio Diffusione Follonica. Io sono Carla e il mio programma si chiama Musicalmente Italiana. Staremo insieme tutti i lunedì alle 16 e in replica il giovedì alle 21 per ascoltare insieme la più bella musica italiana di ieri e di oggi con approfondimenti e curiosità dietro ogni brano. Vi aspetto!

Ciao, sono Claudio Bosco e ogni settimana faremo un viaggio tra il passato e il presente con la musica soul, funky e R&B. E allora non perdere l'appuntamento con Black Coffee ogni giovedì alle ore 18 e in replica lunedì alle ore 21 qui su Radio Diffusione Follonica.

0: L'oroscopo di Maya.
1: Buon venerdì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che ci accompagnano con i loro consigli verso il fine settimana. Ariete, nel lavoro la mediazione svela sentieri luminosi, trasformando la scelta in danza di grazia e decisione. Le emozioni si distendono e ogni gesto accoglie opportunità e ogni incontro si apre a una maggiore leggerezza. Toro, sarà importante per voi oggi ritrovare la retta via, soprattutto in amore, per ritrovare poi armonia e benessere all'interno della coppia. Per quanto riguarda il lavoro, sarà un periodo di riscoperta, fatto di progetti proficui, che se gestiti bene potrebbero portarvi lontano. Gemelli, vita amorosa stabile nel corso di questa giornata. Sarà un bel periodo per sperimentare e trovare qualcosa di nuovo e stimolante per il rapporto. Nel lavoro la vostra vitalità non sarà così elevata e alcuni progetti rallenteranno un pochino. Cancro, non sempre i vostri progetti potrebbero avere successo. Cercate di portare pazienza e capire cosa funziona e portare avanti. In amore tutto procede bene per le coppie stabili. Flirtare tra di voi potrebbe dare una scossa comunque al rapporto. Leone, con il partner punterete ad essere affidabili, una spalla su cui potersi poggiare. Se siete single sarà una bella giornata per fare nuove conoscenze. Nel lavoro vi darete da fare, ma dovrete anche essere sicuri delle scelte che prenderete per i vostri progetti. Vergine, un dialogo delicato sarà molto utile per mantenere la stabilità all'interno del rapporto. Al lavoro potreste sperimentare nuove idee nel tentativo di raccogliere risultati migliori dalle vostre mansioni. Bilancia, sfera sentimentale molto coinvolgente, sia che siate in coppia, sia che siate single. In ambito professionale sarete pieni di energia, ma avrete bisogno anche di idee giuste per esprimere tutto il vostro potenziale. Scorpione, dovrete dimostrare la giusta maturità nel risolvere i vostri problemi di coppia. In ambito professionale, invece, sarà una fase piuttosto dinamica, alla quale dovrete sapervi adattare in tempo per cogliere le opportunità e non restare indietro. Sagittario, nutrite sentimenti forti nei confronti del partner e questo fa bene alla vostra storia d'amore. Se state frequentando qualcuno per la prima volta, imparate a conoscere l'altra persona un passo alla volta. Precisione e logica saranno due fattori determinanti al lavoro. Capricorno, periodo complicato in amore. Servirà una comprensione migliore del vostro rapporto per poter stare bene insieme. Le discussioni costruttive saranno favorite. Nel lavoro saprete dire la vostra nei vostri progetti, ma cercate di mantenere l'equilibrio e la giusta misura. Acquario, le stelle potrebbero creare qualche piccolo contrasto e aprire piccoli conflitti tra voi e la persona che amate. Nel lavoro avrete buone energie, ma serviranno anche buone capacità per raggiungere il successo. Pesci, avete la possibilità di dare forma concreta ad un progetto che finora era rimasto solo un'idea. Non lasciatevi trascinare dall'entusiasmo senza pianificazione precisa. Se organizzerete le vostre azioni, i risultati saranno evidenti e duraturi. Oggi vi saluto con le parole di Chiara Valerio. Il passato non esisterebbe se non ci fossero gli oggetti. Il futuro è intatto, è senza appigli, senza forma. Il passato invece sta negli oggetti, nelle cose. Per questo il passato è pesante e il futuro è leggero. Ciao a tutti e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.
2: Radio Diffusione Follonica.
3: Sguardo.

0: I tre decenni che hanno fatto la storia della dance, riaccesi in una nuova dimensione.
1: Le hit più amate degli anni 70, 80 e 90, rielaborate e remixate.
0: Questo è 70, 80, 90 Remix Selection.
1: Il martedì, il venerdì e la domenica, dalle 21 alle 23, su Radio Diffusione Follonica.

0: forse guadagno qualche cosa di più, un vero amico.
1: Radio Diffusione Follonica.
2: Ora esatta.
3: Sono le 7:20.

0: I tre decenni che hanno fatto la storia della dance, riaccesi in una nuova dimensione.
1: Le hit più amate degli anni 70, 80 e 90, rielaborate e remixate.
0: Questo è 70, 80, 90 Remix Selection.
1: Il martedì, il venerdì e la domenica, dalle 21 alle 23, su Radio Diffusione Follonica.

0: Radio Diffusione Follonica, la web radio che accende la città.
1: Anche noi siamo partner di webradioitaliane.it, portale di divulgazione musicale e radiofonica. Il primo aggregatore di sole web radio italiane. Interviste ad artisti di vario genere, servizi per le radio e tanto altro ancora. Vieni anche tu su www.webradioitaliane.it. Ti aspettiamo.

0: L'oroscopo di Maya.
1: Buon venerdì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che ci accompagnano con i loro consigli verso il fine settimana. Ariete, nel lavoro la mediazione svela sentieri luminosi, trasformando la scelta in danza di grazia e decisione. Le emozioni si distendono e ogni gesto accoglie opportunità e ogni incontro si apre a una maggiore leggerezza. Toro, sarà importante per voi oggi ritrovare la retta via, soprattutto in amore, per ritrovare poi armonia e benessere all'interno della coppia. Per quanto riguarda il lavoro, sarà un periodo di riscoperta, fatto di progetti proficui, che se gestiti bene potrebbero portarvi lontano. Gemelli, vita amorosa stabile nel corso di questa giornata. Sarà un bel periodo per sperimentare e trovare qualcosa di nuovo e stimolante per il rapporto. Nel lavoro la vostra vitalità non sarà così elevata e alcuni progetti rallenteranno un pochino. Cancro, non sempre i vostri progetti potrebbero avere successo. Cercate di portare pazienza e capire cosa funziona e portare avanti. In amore tutto procede bene per le coppie stabili. Flirtare tra di voi potrebbe dare una scossa comunque al rapporto. Leone, con il partner punterete ad essere affidabili, una spalla su cui potersi poggiare. Se siete single sarà una bella giornata per fare nuove conoscenze. Nel lavoro vi darete da fare, ma dovrete anche essere sicuri delle scelte che prenderete per i vostri progetti. Vergine, un dialogo delicato sarà molto utile per mantenere la stabilità all'interno del rapporto. Al lavoro potreste sperimentare nuove idee nel tentativo di raccogliere risultati migliori dalle vostre mansioni. Bilancia, sfera sentimentale molto coinvolgente, sia che siate in coppia, sia che siate single. In ambito professionale sarete pieni di energia, ma avrete bisogno anche di idee giuste per esprimere tutto il vostro potenziale. Scorpione, dovrete dimostrare la giusta maturità nel risolvere i vostri problemi di coppia. In ambito professionale, invece, sarà una fase piuttosto dinamica, alla quale dovrete sapervi adattare in tempo per cogliere le opportunità e non restare indietro. Sagittario, nutrite sentimenti forti nei confronti del partner e questo fa bene alla vostra storia d'amore. Se state frequentando qualcuno per la prima volta, imparate a conoscere l'altra persona un passo alla volta. Precisione e logica saranno due fattori determinanti al lavoro. Capricorno, periodo complicato in amore. Servirà una comprensione migliore del vostro rapporto per poter stare bene insieme. Le discussioni costruttive saranno favorite. Nel lavoro saprete dire la vostra nei vostri progetti, ma cercate di mantenere l'equilibrio e la giusta misura. Acquario, le stelle potrebbero creare qualche piccolo contrasto e aprire piccoli conflitti tra voi e la persona che amate. Nel lavoro avrete buone energie, ma serviranno anche buone capacità per raggiungere il successo. Pesci, avete la possibilità di dare forma concreta ad un progetto che finora era rimasto solo un'idea. Non lasciatevi trascinare dall'entusiasmo senza pianificazione precisa. Se organizzerete le vostre azioni, i risultati saranno evidenti e duraturi. Oggi vi saluto con le parole di Chiara Valerio. Il passato non esisterebbe se non ci fossero gli oggetti. Il futuro è intatto, è senza appigli, senza forma. Il passato invece sta negli oggetti, nelle cose. Per questo il passato è pesante e il futuro è leggero. Ciao a tutti e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.

0: mani in alto e volume al massimo.
1: L'era d'oro della dance incontra il sound del futuro.
0: 70-80-90 Remix Selection.
1: Due ore di pura carica, remix esclusivi e i beat che hanno segnato un'epoca.
0: Su Radio Diffusione Follonica, il martedì, venerdì e domenica, dalle 21 alle 23.
1: Alza il volume e balla con noi.

Camminavo per strada e ho notato che la luce di casa, la luce era accesa. Ho pensato di farti un saluto, magari anche tu non hai sonno stasera. Penserai che sono passato per casa.

0: RDF Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione. In primo piano il pressing dell'Italia sull'Unione Europea per ottenere maggiore flessibilità di bilancio di fronte all'inflazione. Meloni scrive a von der Leyen: con gli attuali vincoli alla spesa sarà difficile sostenere famiglie e imprese, e propone di usare parte dell'extragettito per aiuti mirati sull'energia. Bruxelles intanto replica di avere già concesso maggiore flessibilità. E poi c'è il vertice di maggioranza a Palazzo Chigi alla vigilia del documento programmatico di finanza pubblica. Draghi da Zurigo invita l'Europa a puntare sulla crescita e indica in 100 miliardi la quota pubblica per gli investimenti nell'intelligenza artificiale. Tensione altissima in Francia per le proteste degli studenti, quasi 2000 fermi, scontri e scuole incendiate. A Marsiglia un preside e alcuni collaboratori sono stati aggrediti e cosparsi di benzina. Il governo convoca un vertice di crisi. Esecutivo e destra accusano la France Insoumise di Mélenchon di alimentare le proteste, accusa respinta dal movimento. In Italia, legge elettorale, la maggioranza supera il primo scoglio alla Camera, respinte a scrutinio segreto con 229 voti contrari e 151 favorevoli le pregiudiziali di costituzionalità. Voto finale l'8 ottobre, polemiche intanto al Salone Nautico di Genova, la sindaca Silvia Salis non è salita sul palco al taglio del nastro con Meloni e Bucci. Palazzo Chigi parla di un errore dell'organizzazione. Negli Stati Uniti ora è fallita l'esecuzione di Krista Pike, 50 anni, nel braccio della morte in Tennessee. Sopravvissuta a due dosi di pentobarbital, è stata ricoverata in condizioni critiche. Il governatore Bill Lee ha sospeso le altre esecuzioni dell'anno. Chiudiamo con la musica. Claudio Baglioni dedica due brani a San Francesco d'Assisi per gli 800 anni dalla morte del santo. Da oggi sono disponibili in digitale Tau, in segno d'amore, e una nuova versione di Fratello Sole e Sorella Luna, brano legato al film di Franco Zeffirelli. E con questo è tutto, a più tardi.
2: Il meteo.
3: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord ancora nubi su nord-ovest Lombardia, con qualche debole pioggia sulle Alpi occidentali, poco parzialmente nuvoloso e asciutto altrove, temperature stabili, massime tra 24 e 27 gradi. Al centro tempo stabile e prevalentemente soleggiato, con qualche nube irregolare sulle regioni del versante tirrenico, temperature stabili, massime tra 24 e 28 gradi. Al sud tempo in prevalenza soleggiato, seppur con qualche addensamento sparso su Sicilia orientale e Bassa Calabria. Temperature stazionarie massime tra 24 e 28 gradi.

ingoiavamo cemento prima di dormire e nel timore di restare soli non dicevamo una parola. Scartavamo i ricordi come caramelle, come quei regali che tu sai già cosa c'è,

0: Sono le 8 e 12 minuti.
1: Il mondo non è stato così vicino. Ogni martedì alle 18 sintonizzati su Radio Diffusione Follonica. Arriva Viaggiando Night and Day Radio Show con Saverio Lombardi. Mete straordinarie, storie incredibili. Sedetevi in poltrona e viaggiate con noi. Viaggiando Night and Day Radio Show su Radio Diffusione Follonica.

0: Dietro ogni grande comunità ci sono persone straordinarie che dedicano il proprio tempo agli altri. Ma quali sono le loro storie? Cosa le spinge a fare la differenza?
1: Nasce Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica interamente dedicato alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Una trasmissione per raccontarsi, conoscersi e scoprire il valore immenso di chi si spende per il bene comune.
0: Le associazioni locali si mettono al microfono. Storie, sogni, progetti e tutta la passione di chi non si gira mai dall'altra parte.
1: Follonica On Air, in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.

0: L'oroscopo di Maya.
1: Buon venerdì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che ci accompagnano con i loro consigli verso il fine settimana. Ariete, nel lavoro la mediazione svela sentieri luminosi, trasformando la scelta in danza di grazia e decisione. Le emozioni si distendono e ogni gesto accoglie opportunità e ogni incontro si apre a una maggiore leggerezza. Toro, sarà importante per voi oggi ritrovare la retta via, soprattutto in amore, per ritrovare poi armonia e benessere all'interno della coppia. Per quanto riguarda il lavoro, sarà un periodo di riscoperta, fatto di progetti proficui, che se gestiti bene potrebbero portarvi lontano. Gemelli, vita amorosa stabile nel corso di questa giornata. Sarà un bel periodo per sperimentare e trovare qualcosa di nuovo e stimolante per il rapporto. Nel lavoro la vostra vitalità non sarà così elevata e alcuni progetti rallenteranno un pochino. Cancro, non sempre i vostri progetti potrebbero avere successo. Cercate di portare pazienza e capire cosa funziona e portare avanti. In amore tutto procede bene per le coppie stabili. Flirtare tra di voi potrebbe dare una scossa comunque al rapporto. Leone, con il partner punterete ad essere affidabili, una spalla su cui potersi poggiare. Se siete single sarà una bella giornata per fare nuove conoscenze. Nel lavoro vi darete da fare, ma dovrete anche essere sicuri delle scelte che prenderete per i vostri progetti. Vergine, un dialogo delicato sarà molto utile per mantenere la stabilità all'interno del rapporto. Al lavoro potreste sperimentare nuove idee nel tentativo di raccogliere risultati migliori dalle vostre mansioni. Bilancia, sfera sentimentale molto coinvolgente, sia che siate in coppia, sia che siate single. In ambito professionale sarete pieni di energia, ma avrete bisogno anche di idee giuste per esprimere tutto il vostro potenziale. Scorpione, dovrete dimostrare la giusta maturità nel risolvere i vostri problemi di coppia. In ambito professionale, invece, sarà una fase piuttosto dinamica, alla quale dovrete sapervi adattare in tempo per cogliere le opportunità e non restare indietro. Sagittario, nutrite sentimenti forti nei confronti del partner e questo fa bene alla vostra storia d'amore. Se state frequentando qualcuno per la prima volta, imparate a conoscere l'altra persona un passo alla volta. Precisione e logica saranno due fattori determinanti al lavoro. Capricorno, periodo complicato in amore. Servirà una comprensione migliore del vostro rapporto per poter stare bene insieme. Le discussioni costruttive saranno favorite. Nel lavoro saprete dire la vostra nei vostri progetti, ma cercate di mantenere l'equilibrio e la giusta misura. Acquario, le stelle potrebbero creare qualche piccolo contrasto e aprire piccoli conflitti tra voi e la persona che amate. Nel lavoro avrete buone energie, ma serviranno anche buone capacità per raggiungere il successo. Pesci, avete la possibilità di dare forma concreta ad un progetto che finora era rimasto solo un'idea. Non lasciatevi trascinare dall'entusiasmo senza pianificazione precisa. Se organizzerete le vostre azioni, i risultati saranno evidenti e duraturi. Oggi vi saluto con le parole di Chiara Valerio. Il passato non esisterebbe se non ci fossero gli oggetti. Il futuro è intatto, è senza appigli, senza forma. Il passato invece sta negli oggetti, nelle cose. Per questo il passato è pesante e il futuro è leggero. Ciao a tutti e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.

Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

0: RDF Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Si torna a parlare di flessibilità di bilancio nel dibattito politico in vista della prossima manovra. Dopo la richiesta avanzata ieri, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni è tornata sull'argomento chiedendo di valutare l'impatto dell'inflazione. Alta tensione in Francia per le proteste degli studenti, circa 2.000 fermi, scontri con la polizia e scuole incendiate. A Marsiglia il preside di un liceo e alcuni collaboratori sono stati aggrediti e cosparsi di benzina. Il governo ha convocato un vertice di crisi. Un anglo-iraniano di 27 anni, ci sarebbe lui dietro al presunto piano di sabotaggio sventato domenica scorsa contro la base aerea della RAF di Fairford, utilizzata dai bombardieri USA nella guerra della Repubblica Islamica. L'antiterrorismo ha annunciato il fermo del 27enne con doppio passaporto britannico e iraniano. Tetto ai prezzi alla pompa anche per Tamoil. Come preannunciato, anche Tamoil ha deciso di seguire la scia di Eni, P e Kuwait, e dunque adottare una serie di misure volte a mitigare il prezzo dei carburanti presso la propria rete di distributori a marchio. Il calcio: dopo la vittoria in Turchia, la nazionale si prepara ad affrontare il terzo impegno di Nations League. Oggi alle 20.45 sfida contro la Francia di Zidane. Ieri la Germania ha battuto 2-0 la Serbia, mentre il Portogallo, senza Cristiano Ronaldo, ha vinto 4-2 in Danimarca. Per ora è tutto, a più tardi.
0: GR Traffico, in collaborazione con la redazione di Muoversi in Toscana.
2: Buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 11, dove in direzione Firenze si segnalano code a tratti per traffico intenso tra Monte Catini Terme e l'allacciamento con la 1 e code per viabilità esterna che non riceve tra Sesto Fiorentino e Peretola, rallentamenti tra Prato Ovest e Pistoia verso Pisa. Spostandoci sulla FPD in direzione Firenze, code tra la diramazione per Pisa e Pontedera Ovest e Ponsacco e code a tratti tra la Strassigna e Firenze Scandicci. Per quanto concerne la viabilità cittadina a Firenze, per i cantieri della tranvia, nuova fase dei lavori in piazza Beccaria. Per l'avanzamento delle lavorazioni in lato via Gioberti, chiusa la svolta da via Lamendola verso la piazza con prosecuzione in via Scialoia fino al 15 ottobre. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!

Buona mattina da parte di Paolo e buon ascolto qui su RDF. Questa volta gira e rigira la ruota della speaker slot machine si è fermata sul mio nome. In questo appuntamento vi voglio parlare di un elettrodomestico che negli ultimi anni ha fatto la sua prepotente comparsa nelle nostre case, ovvero del forno a microonde. Lo sapete che la sua invenzione è dovuta ad un errore? Durante la Seconda Guerra Mondiale, l'ingegnere Percy Spencer stava lavorando su un radar attivo, quando si accorse che la tavoletta di cioccolata che aveva in tasca si era completamente squagliata. Invece di arrabbiarsi per i pantaloni sporchi, si incuriosì, fece delle prove con dei chicchi di mais che diventarono popcorn e capì così la potenzialità delle microonde. Così un piccolo incidente di percorso ha cambiato per sempre il nostro modo di scaldare gli alimenti. Adesso però pensiamo a scaldare, anzi ad accendere i nostri animi con la nostra musica. Quindi di nuovo buona giornata da Paolo e buon ascolto qui su Radio Diffusione Follonica.

0: say.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
3: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
2: Ogni possibilità inizia con un passo.
3: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
4: Questo cammino dobbiamo completarlo.
2: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
5: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
6: A settembre ritorna la magia.
7: Aspetto questo momento da un'eternità.
8: Sì, è vero.
6: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
9: Secondo te siamo maledette?
10: No.
6: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
11: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
12: Dai registi dei Gatto con gli stivali, L'ultimo desiderio...
13: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
12: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
14: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
15: Amiche per la vita!
12: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
16: Scarica subito la nostra app ufficiale su Google Play e App Store. La tua musica, la tua città, sempre con te.

0: Buona giornata da Paolo, altro giro di slot machine e altra notizia. Intanto facciamo un preambolo. Sicuramente molti di voi ieri sera avranno accompagnato la cena con un ottimo bicchiere di vino.
1: Barbera e champagne, stasera beviamo.
0: E avrete notato che la bottiglia era da 75 centilitri. Quindi vi sarete chiesti perché il formato standard del vino non sia di un litro tondo. Ve lo spiego io. Nel Settecento i principali acquirenti di vino francese erano gli inglesi, che usavano come unità di misura il gallone. Per evitare i calcoli complessi al momento dell'importazione, si stabilì che una cassa da 6 bottiglie equivalesse esattamente ad un gallone inglese, ovvero circa 4,5 litri. Dividendolo quindi per 6, si ottenne proprio la misura perfetta da 0,75 litri, un compromesso commerciale tra inglesi e francesi di 3 secoli fa che ancora oggi stabilisce le dimensioni dei nostri vini sulle nostre tavole. Adesso la linea passa di nuovo alla nostra musica. Restate qui su Radio Diffusione Follonica e appuntamento alla prossima Speaker Slot Machine. Ancora una buona giornata da Paolo.
2: Arriva Follonica On Air, il nuovo spazio di Radio Diffusione Follonica dedicato interamente alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Storie, passioni e progetti di chi ogni giorno fa la differenza.
3: Ogni settimana ospitiamo nei nostri studi le associazioni del territorio. Ascolterai le loro storie, i loro progetti e scoprirai come anche tu puoi fare la differenza.
2: Sei un'associazione e vuoi raccontare la tua realtà? Scrivici sui nostri canali social.
3: Follonica On Air in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.

Grazie a Speaker Slot Machine siamo di nuovo insieme. Buongiorno da parte di Mario. Bene, e questa mattina voglio parlarvi dell'abito più costoso al mondo. È l'abito usignolo di Kuala Lumpur, stimato intorno ai 30 milioni di dollari. Guardiamo insieme i dettagli di questo capo. L'ideazione è stato creato dal designer malese Faisal Abdullah. È stato svelato nel 2009 durante la Stilo Fashion Week di Malaysia. I materiali è composto da una lussuosa seta e taffeta color cremisì. Ma non finisce qui. Ha delle decorazioni, quindi impreziosito da ben 750 diamanti, tra cui un diamante a taglio a pera da 70 carati posizionato al centro di un corsetto tempestato di pietre preziose, oltre ad un lungo strascico decorato. Bene, è tutto per questo breve appuntamento con Speaker Slot Machine. Grazie a tutti quanti e buon ascolto su RDF Web.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Ne vedi anche tu le balene volare lassù.
1: Radio Infusione Follonica, ora esatta.
2: Sono le 9:42 minuti.
3: Ciao, sono Claudio Bosco e ogni settimana faremo un viaggio tra il passato e il presente con la musica soul, funky e R&B. E allora non perdere l'appuntamento con Black Coffee ogni giovedì alle ore 18 e in replica lunedì alle ore 21 qui su Radio Diffusione Follonica.
4: Speaker slot machine. Altro giro, altra corsa. Eccoci arrivati ad un altro appuntamento con la Speaker Slot Machine di Radiodiffusione Follonica. Io sono Alberto Serpi e vi auguro la buona giornata. Oggi voglio parlarvi dei benefici dell'annoiarsi. Oggi abbiamo paura della noia. Appena si crea un momento di vuoto, lo riempiamo con email, social, messaggi o lavoro. Eppure gli esperti spiegano che annoiarsi ogni tanto fa proprio bene. Proprio nei momenti di pausa, il cervello attiva processi legati alla creatività, all'immaginazione e alle nuove idee. È quello che succede, ad esempio, durante una passeggiata o mentre aspettiamo un treno senza guardare il telefonino. Attenzione però, esiste anche una noia negativa, quella causata da lavori troppo ripetitivi e privi di stimoli, che può portare a stress e insoddisfazione. La vera sfida è trovare un equilibrio, concedersi piccole pause, staccare dagli schermi e lasciare spazio ai pensieri, perché a volte fermarsi qualche minuto non è perdere tempo, ma è recuperare energia, lucidità e soprattutto immaginazione. È tutto, vi lascio la nostra musica e vi do appuntamento ad un'altra edizione con la Speaker Slot Machine. Buona giornata da Alberto Serpi.
5: Radio Diffusione Follonica, la radio che accende la città.
6: Ascoltaci attraverso il tuo smart speaker. Chiedi: Alexa, riproduci Radio Diffusione Follonica.

0: Speaker Slot Machine.
1: Ciao a tutti, salve! La Speaker Slot Machine quest'oggi si è fermata su di me, io sono Eleonora Burgassi e vi voglio raccontare una cosa molto curiosa. Nel 1985 un'organizzazione benefica del Cleveland decise di battere il record mondiale liberando in cielo 1500 palloncini di elio contemporaneamente. Quello che doveva essere uno spettacolo allegro si trasformò purtroppo in un disastro ecologico e logistico nel giro di pochissimi minuti. Una tempesta improvvisa spinse i palloncini verso il basso, coprendo interamente la città e il lago Erie. L'enorme massa colorata bloccò l'aeroporto locale e impedì alla guardia costiera di vedere e salvare, ahimè, due pescatori dispersi in acqua. L'evento portò a milioni di dollari di risarcimenti legali. E a questo punto vi auguro un buon ascolto sulla nostra radio, Radio Diffusione Follonica. A presto!

0: RDF Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Oggi il Consiglio dei Ministri approva il documento programmatico di finanza pubblica. Nel testo, oltre al quadro macroeconomico in cui si muove l'Italia, anche i capisaldi della legge di bilancio per il 2027 e le relative coperture finanziarie. In questo scenario al MEF si invoca serietà. Intanto si torna a parlare di flessibilità di bilancio nel dibattito politico, proprio in vista della prossima manovra. Dopo la richiesta avanzata ieri, la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni è tornata sull'argomento, chiedendo di valutare l'impatto dell'inflazione. La Germania istituirà nel 2027 il suo primo reggimento militare dedicato all'impiego dei droni. Ad annunciarlo è stato il Ministro della Difesa, che ha illustrato il progetto di unità composta da circa 600 militari e dotata di sistemi aerei senza pilota. Sciopero generale oggi in diversi settori, dai trasporti alla scuola e alla sanità. La protesta coinvolge anche pubblica amministrazione, metalmeccanici, enti locali e vigilanza privata. Tra le richieste dei sindacati, interventi contro il carovita, riduzione della pressione fiscale e aumenti salariali. La Formula 1, Verstappen su Red Bull è il più veloce nella prima sessione di libere a Sepang, poi Russell e Hadjar, quarto Leclerc, quinto Antonelli, sesto Hamilton. Per ora è tutto, a più tardi.
2: Il meteo.
1: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord ancora nubi su nord-ovest Lombardia, con qualche debole pioggia sulle Alpi occidentali, poco parzialmente nuvoloso e asciutto altrove, temperature stabili, massime tra 24 e 27 gradi. Al centro tempo stabile prevalentemente soleggiato, con qualche nube irregolare sulle regioni del versante tirrenico, temperature stabili, massime tra 24 e 28 gradi. Al sud tempo in prevalenza soleggiato, seppur con qualche addensamento sparso su Sicilia orientale e Bassa Calabria. Temperature stazionarie massime tra 24 e 28 gradi.

Eccoci arrivati ad un altro appuntamento con la Speaker Slot Machine. Buona giornata a tutti da parte di Alberto Serpi. In questa edizione voglio parlarvi di stazioni ferroviarie, che non sono soltanto luoghi di transito, ma sono spazi in cui architettura, storia e design convivono e riflettono l'evoluzione dei territori. Nate come infrastrutture al servizio della mobilità, nel tempo molte sono diventate elementi riconoscibili del contesto urbano, rappresentative di diverse epoche e approcci progettuali. Questi luoghi costituiscono un patrimonio diffuso che contribuisce a definire l'identità urbana e culturale del paese. Tra le stazioni più caratteristiche sicuramente c'è quella di Alassio, sulla linea ferroviaria Genova-Ventimiglia. È stata inaugurata nel 1915 ed è frutto del progetto dell'ingegnere Achille Manfredini, che concepì lo spazio dedicato ai viaggiatori come una struttura su tre livelli dal forte gusto Liberty. E poi c'è la stazione Alta Velocità di Reggio Emilia, inaugurata nel 2013. È impossibile non notarla e merita sicuramente una visita, a prescindere dalla necessità di prendere un treno. Caratterizzata da una struttura in vetro e acciaio lunga complessivamente 483 metri, è stata pensata dall'architetto Santiago Calatrava. Si ispira al concetto di onda, una forma scelta per trasmettere una sensazione di movimento. Molto carina è la stazione di Montecatini Monsummano, progettata dall'architetto Angelo Mazzoni. Risale al 1937 e voleva dotare la città di un'infrastruttura moderna in grado di accogliere i visitatori internazionali delle terme. Il linguaggio visivo è quello del razionalismo tecnico e di valenza monumentale, che sfocia in un'altissima torre dell'orologio a sezione pentagonale. Un'altra opera d'arte è la stazione di Taormina. La prima meraviglia è la sua posizione. Si affaccia sulla baia di Naxos. Non da meno è il suo linguaggio architettonico, che si ispira a forme del Medioevo siciliano e a quelle dello stile arabo-normanno. Il progetto risale alla seconda metà degli anni 20 ed è dell'architetto Roberto Narducci. Gli interni sono molto raffinati, con decorazioni policrome e stucchi ispirati ai soffitti dei grandi palazzi storici di Taormina. I pavimenti delle sale d'aspetto sono un mosaico naturale di marmo, mentre gli infissi e i lampadari mostrano una magistrale lavorazione artistica in ferro battuto. E poi, per ultima, c'è la stazione della nostra Follonica, inaugurata il 12 novembre del 1863. Dal punto di vista architettonico, l'elemento più caratteristico sono le pensiline in ghisa, che mostrano eleganti motivi decorativi riconducibili al gusto Liberty. Sono sostenute da colonne con capitelli corinzi e presentano decorazioni a conchiglia nella parte superiore. Ed è proprio qui che la stazione racconta qualcosa di tipicamente follonichese. La ghisa non è soltanto un elemento strutturale, ma diventa anche un elemento decorativo. Le pensiline sono infatti legate alla tradizione della fonderia di Follonica, che ha avuto un ruolo fondamentale nello sviluppo economico e urbano della città. E con questa curiosità vi do appuntamento ad un'altra edizione della Speaker Slot Machine e vi lascio adesso alla musica di RDF Web Radio. Buona giornata da Alberto Serpi.

Ciao a tutti, io sono Alberto Serpi e ben ritrovati ad un altro appuntamento con la Speaker Slot Machine. Quest'oggi viaggiamo, andiamo a New York a vedere il Toro di Wall Street. Sembra strano, ma una delle attrazioni più visitate della Grande Mela è proprio il Toro di Wall Street, conosciuto come Charging Bull. È una delle sculture più fotografate al mondo e uno dei simboli di New York. Realizzato dall'artista siciliano Arturo Di Modica, pesa oltre 3 tonnellate e fu collocato nel 1989 davanti alla borsa di New York come dono alla città dopo il crollo finanziario del 1987. L'opera rappresenta forza, speranza e capacità di ripresa. In economia il toro simboleggia il cosiddetto bull market, cioè un mercato in crescita e caratterizzato da ottimismo, che si contrappone al mercato orso, che indica al contrario una fase ribassista. Nel tempo il toro è diventato anche un portafortuna. Secondo una tradizione molto popolare, toccarne muso, corna o altre parti porterebbe prosperità e successo economico. Oggi è una delle attrazioni più amate e visitate della Grande Mela. E con questa notizia sul Toro di Wall Street vi lascio con la musica di RDF Web Radio e vi do appuntamento ad un prossimo Speaker Slot Machine con Alberto Serpi. Ciao ciao!

più guidare. Si copre la testa con il giornale, sotto il primo balcone, poi dietro le scuse. Ma non voglia di uscire. Lo vedi, succedono cose anche senza noi due. E ti scrivo un messaggio.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
2: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
3: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
2: A volte è necessario perdersi, per potersi ritrovare.
4: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
5: Amiche per la vita!
2: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
6: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
7: Questo cammino dobbiamo completarlo.
6: Un film luminoso e pieno di speranza.
8: Abbiamo litigato per 3 mesi, abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
6: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre, al cinema.
9: Siete le sorelle Owens?
10: Sì, se amiamo qualcuno muore.
9: Ma dai...
11: A settembre
10: siamo streghe.
11: Ritorna la magia.
10: E siamo maledette.
11: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
12: Aspetto questo momento da un'eternità.
13: Sì, è vero.
11: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Altro giro, altra corsa. Eccoci arrivati ad un altro appuntamento con la Speaker Slot Machine di Radio Diffusione Follonica. Io sono Alberto Serpi e vi auguro la buona giornata. Oggi voglio parlarvi dei benefici dell'annoiarsi. Oggi abbiamo paura della noia. Appena si crea un momento di vuoto, lo riempiamo con email, social, messaggi o lavoro. Eppure gli esperti spiegano che annoiarsi ogni tanto fa proprio bene. Proprio nei momenti di pausa, il cervello attiva processi legati alla creatività, all'immaginazione e alle nuove idee. È quello che succede, ad esempio, durante una passeggiata o mentre aspettiamo un treno senza guardare il telefonino. Attenzione però, esiste anche una noia negativa, quella causata da lavori troppo ripetitivi e privi di stimoli, che può portare a stress e insoddisfazione. La vera sfida è trovare un equilibrio, concedersi piccole pause, staccare dagli schermi e lasciare spazio ai pensieri, perché a volte fermarsi qualche minuto non è perdere tempo, ma è recuperare energia, lucidità e soprattutto immaginazione. È tutto, vi lascio la nostra musica e vi do appuntamento ad un'altra edizione con la Speaker Slot Machine. Buona giornata da Alberto Serpi.
1: Speaker Slot Machine. Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine, in onda dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

Amici belli, buona giornata da Paolo. Come sta andando la vostra mattina? Se avete scelto la nostra compagnia, sicuramente avete fatto la scelta giusta, perché come dico

per legge a prenderne almeno due. La normativa sulla protezione degli animali considera infatti le cavie esseri estremamente sociali che soffrono seriamente se lasciati soli. Esistono perfino anche delle agenzie d'affitto. Se uno dei due muore, si può affittare un compagno per non far soffrire il superstite ed evitare così anche di infrangere la legge. Una legge meravigliosa che ci ricorda una cosa fondamentale: la compagnia non è un lusso, ma è un diritto di tutti. Adesso vi lascio di nuovo alla musica e vi do appuntamento alla prossima Speaker Slot Machine. Di nuovo, buona mattina da

0: vivir sin prisa.
1: Soñé otro mundo.

0: Il sole cala, l'ora dell'aperitivo si accende.
1: Stacca la spina e lasciati trasportare dai ritmi di Soulful House.
0: La colonna sonora perfetta per il tuo aperitivo.
1: Alzate il volume, ogni giorno dalle 19.30 alle 21 su Radio Diffusione Follonica.
2: Buona giornata da Michele e bentornati a un nuovo appuntamento con Speaker Slot Machine.
3: Bahrain, Bahrain, Bahrain, très bien, Bahrain, très bien.
2: 62 vittorie in 73 corse, 51 gran premi conquistati in Europa e in America, oltre 6 milioni di euro di somme vinte che ne fanno tuttora il cavallo trottatore più ricco e vincente della storia. Basterebbero questi numeri per raccontare la grandezza di Bahrain, scomparso a 31 anni lo scorso agosto all'allevamento LGA a Eboli, dove viveva da un paio di anni. Prima di Sinner, di Federica Pellegrini, di Marcel Jacobs, di Gianmarco Tamberi, di Kimi Antonelli, Bahrain è stato un atleta capace di riunire tutto il popolo italiano a tifare per il tricolore in ogni angolo del mondo, facendo conoscere la disciplina del trotto e conquistando le prime pagine dei giornali sportivi e generalisti, l'apertura del TG1, oltre ad aver ricevuto omaggi canori, cinematografici, letterari e filatelici. Nato il 19 maggio del 1995 a Copparo e acquistato da Puledro per 180 milioni di lire da Enzo Giordano, è diventato il cavallo più forte di tutti i tempi nonostante un chip, un piccolo frammento osseo nella zampa posteriore, che avrebbe potuto interromperne la carriera in ogni momento. Un derby a Roma, due Prix d'America a Parigi, tre lotterie a Napoli, due Litropa a Stoccolma, tre volte cavallo dell'anno fra Italia, America e Francia, oltre alla Breeders' Crown a New York, sono le perle di una carriera straordinaria iniziata a livello internazionale con il Gran Premio delle Nazioni del 1999, quando a soli 4 anni sconfisse la campionessa Moneymaker in un'ideale staffetta fra campioni.
4: Ciro Bahrain che se n'è andato da New Killisi, Moneymaker che prova a riproporsi di dentro, in vantaggio Bahrain, di dentro Moneymaker, Bahrain, Paolo Minnucci, El Nazione, il 99, la gente in pista, San Siro che salta, le braccia al cielo.
2: Nel 2001 il primo dei due Prix d'Amérique, migliorando il terzo posto del 2000 e battendo i maestri francesi a casa loro davanti a una tribuna stracolma di vessilli tricolore.
5: Varenne ancora in vantaggio, inseguito dal General di Pavot, c'è ancora da soffrire e vince Varenne, ha vinto, incredibile, poi fa l'idol, General di Pavot, italiani in autentico tripudio, è stato assolutamente relegato a soldato semplice, il generale vince, il capitano.
2: La consacrazione definitiva nel luglio del 2001 al Meadowlands di New York.
6: Varenne che sta passando! Bahrain che sta passando nei confronti di Dream of Vacation e Plesac, ed è Bahrain che vince, è il più grande al mondo, Bahrain è il più grande al mondo, 5 lunghezze di vantaggio nei confronti di Dream Vacation.
2: Dopo la conclusione della sua carriera agonistica nel 2002, ha funzionato come riproduttore stallone per oltre 20 anni, generando più di 2000 figli sparsi per tutto il mondo. Riposa nell'allevamento dove è scomparso e dove un mausoleo ne ricorderà per sempre le gesta.

0: L'oroscopo di Maya.
1: Buon venerdì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che ci accompagnano con i loro consigli verso il fine settimana. Ariete, nel lavoro la mediazione svela sentieri luminosi, trasformando la scelta in danza di grazia e decisione. Le emozioni si distendono e ogni gesto accoglie opportunità e ogni incontro si apre a una maggiore leggerezza. Toro, sarà importante per voi oggi ritrovare la retta via, soprattutto in amore, per ritrovare poi armonia e benessere all'interno della coppia. Per quanto riguarda il lavoro, sarà un periodo di riscoperta, fatto di progetti proficui, che se gestiti bene potrebbero portarvi lontano. Gemelli, vita amorosa stabile nel corso di questa giornata. Sarà un bel periodo per sperimentare e trovare qualcosa di nuovo e stimolante per il rapporto. Nel lavoro la vostra vitalità non sarà così elevata e alcuni progetti rallenteranno un pochino. Cancro, non sempre i vostri progetti potrebbero avere successo. Cercate di portare pazienza e capire cosa funziona e portare avanti. In amore tutto procede bene per le coppie stabili. Flirtare tra di voi potrebbe dare una scossa comunque al rapporto. Leone, con il partner punterete ad essere affidabili, una spalla su cui potersi poggiare. Se siete single sarà una bella giornata per fare nuove conoscenze. Nel lavoro vi darete da fare, ma dovrete anche essere sicuri delle scelte che prenderete per i vostri progetti. Vergine, un dialogo delicato sarà molto utile per mantenere la stabilità all'interno del rapporto. Al lavoro potreste sperimentare nuove idee nel tentativo di raccogliere risultati migliori dalle vostre mansioni. Bilancia, sfera sentimentale molto coinvolgente, sia che siate in coppia, sia che siate single. In ambito professionale sarete pieni di energia, ma avrete bisogno anche di idee giuste per esprimere tutto il vostro potenziale. Scorpione, dovrete dimostrare la giusta maturità nel risolvere i vostri problemi di coppia. In ambito professionale, invece, sarà una fase piuttosto dinamica, alla quale dovrete sapervi adattare in tempo per cogliere le opportunità e non restare indietro. Sagittario, nutrite sentimenti forti nei confronti del partner e questo fa bene alla vostra storia d'amore. Se state frequentando qualcuno per la prima volta, imparate a conoscere l'altra persona un passo alla volta. Precisione e logica saranno due fattori determinanti al lavoro. Capricorno, periodo complicato in amore. Servirà una comprensione migliore del vostro rapporto per poter stare bene insieme. Le discussioni costruttive saranno favorite. Nel lavoro saprete dire la vostra nei vostri progetti, ma cercate di mantenere l'equilibrio e la giusta misura. Acquario, le stelle potrebbero creare qualche piccolo contrasto e aprire piccoli conflitti tra voi e la persona che amate. Nel lavoro avrete buone energie, ma serviranno anche buone capacità per raggiungere il successo. Pesci, avete la possibilità di dare forma concreta ad un progetto che finora era rimasto solo un'idea. Non lasciatevi trascinare dall'entusiasmo senza pianificazione precisa. Se organizzerete le vostre azioni, i risultati saranno evidenti e duraturi. Oggi vi saluto con le parole di Chiara Valerio. Il passato non esisterebbe se non ci fossero gli oggetti. Il futuro è intatto, è senza appigli, senza forma. Il passato invece sta negli oggetti, nelle cose. Per questo il passato è pesante e il futuro è leggero. Ciao a tutti e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.

sono bravo, ma dovresti saperlo. Parlo solo col cielo, voglio volarci dentro. E ti parlo da un'ora, ma non uso parole, ho un linguaggio che vuoi.

mentre io cerco il vino e mi manca quanto mi mancava questo, sedersi sopra un marciapiede lercio, e adesso tu col tuo volto distrutto mi dici

0: RDF Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Caos, violenze, 2000 fermi in tutta la Francia per le proteste degli studenti, sfociate in vere e proprie rivolte con scuole date alle fiamme e scontri con la polizia. In un liceo di Marsiglia il preside e i collaboratori aggrediti e cosparsi di benzina. Vertice di crisi del governo a Parigi. Al via il primo sciopero di ottobre, mese di mobilitazioni che nelle prossime settimane interesseranno diversi settori. Oggi si preannuncia una giornata d'alta attenzione per i servizi pubblici e privati in tutta Italia, proclamato uno sciopero generale plurisettoriale della durata di 24 ore che minaccia di paralizzare diversi comparti chiave del paese. La Premier Meloni invia una lettera a von der Leyen. Dalle regole spesa poco spazio senza ricorrere a misure restrittive. Il ministro dell'economia Giorgetti è tornato a chiedere flessibilità all'Unione Europea, ma Bruxelles replica: abbiamo già concesso più spazio. Riunione a Palazzo Chigi in vista del varo del documento programmatico di finanza pubblica. L'estate europea 2026 è stata caratterizzata da livelli record di stress termico e flussi dei fiumi eccezionalmente bassi. Lo afferma Copernicus, precisando che ci sono state ondate di calore estreme e condizioni di secco che hanno colpito il 52% del continente. La MotoGP, Alex Marquez firma il miglior tempo nelle prequalifiche in Giappone. Il pilota del team Gresini ha preceduto Acosta e Marc Marquez. Quarto Bezzecchi, seguito da Bastianini e di Gian Antonio. Ottavo Martin, sedicesimo Bagnaia, che sarà costretto a passare dal Q1, così come il padrone di casa Ogura. Per ora è tutto, a più tardi.
0: GR Traffico, in collaborazione con la redazione di Muoversi in Toscana.
2: Buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla Fipili, dove in direzione Firenze si segnalano code a tratti per viabilità esterna che non riceve tra Ginestra Fiorentina e Firenze Scandicci. Sempre in direzione Firenze, fino alle 14 di oggi resterà chiusa l'entrata di Cascina. Per il momento invece il traffico scorre in maniera regolare sull'intera rete autostradale della Toscana. Per quanto concerne la viabilità cittadina a Firenze, per i cantieri della tranvia, nuova fase dei lavori in piazza Beccaria. Per l'avanzamento delle lavorazioni in lato via Gioberti, chiusa la svolta da via Lamendola verso la piazza, con prosecuzione in via Scialoia fino al 15 ottobre. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!

0: speaker slot machine.
1: Ciao a tutti, salve! La speaker slot machine quest'oggi si è fermata su di me. Io sono Eleonora Burgassi e vi voglio raccontare una cosa molto curiosa. Nel 1985 un'organizzazione benefica del Cleveland decise di battere il record mondiale liberando in cielo 1500 palloncini di elio contemporaneamente. Quello che doveva essere uno spettacolo allegro si trasformò purtroppo in un disastro ecologico e logistico nel giro di pochissimi minuti. Una tempesta improvvisa spinse i palloncini verso il basso, coprendo interamente la città e il lago Erie. L'enorme massa colorata bloccò l'aeroporto locale e impedì alla guardia costiera di vedere e salvare, ahimè, due pescatori dispersi in acqua. L'evento portò a milioni di dollari di risarcimenti legali. E a questo punto vi auguro un buon ascolto sulla nostra radio, Radio Diffusione Follonica. A presto!

È di nuovo Speaker Slot Machine insieme a Gino. Buona mattina. Stamani scegliamo di dedicarci a una località delle nostre vicinanze nella provincia di Grosseto, in Maremma. Parliamo della riserva naturale statale del Lago di Burano, proprio situato nei territori di Capalbio, in provincia di Grosseto. Pensate, è la prima oasi del WWF d'Italia. Nata nel 1968 grazie all'intuizione di Fulco Pratesi, fondatore del WWF Italia. È stato il primo territorio in assoluto salvaguardato dall'associazione del nostro paese. Prima era una riserva di caccia privata. Pensate che la torretta di avvistamento con vista al Surré, sulla sponda del lago, si erge la torre di Buranaccio, una fortificazione costiera costruita nel XVI secolo ai tempi dello Stato dei Presidi. Si dice che da qui le sentinelle controllassero non solo eventuali pirati, ma anche i movimenti della fauna locale per la caccia reale. Pensate che ci sono degli incontri notturni proprio nell'oasi. Oltre agli uccelli, nella macchia della riserva vive una popolosa comunità di istrici, volpi, daini e perfino la testuggine di Herman. Spesso passeggiando sulle passerelle in legno della duna è facilissimo scorgere le orme dell'istrice proprio incise sulla sabbia. È tutto per questo incontro. Vi auguro di trascorrere una felicissima giornata con la musica più bella, la musica di Radiodiffusione Follonica Web Radio.

0: a dormire.
1: Cercata come un bimbo che cerca suo padre, come un mendicante che cerca qualcosa da mangiare, come una goccia d'acqua in un deserto arido. Ti ho cercata in una goccia amara dopo il panico, sopra il palco, dentro le canzoni, sotto i riflettori e nell'approvazione. E non eri lì, non eri lì. Yeah. Ti ho cercata in una birra con gli amici, come un albero che prende linfa dalle sue radici, i mille numeri che fanno una classifica. Ti ho cercata

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
2: A settembre ritorna la magia.
3: Aspetto questo momento da un'eternità.
4: Sì, è vero.
2: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
5: Secondo te siamo maledette?
6: No.
2: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
7: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
8: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
9: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
8: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
10: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
11: Amiche per la vita!
8: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
12: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
13: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
12: Ogni possibilità inizia con un passo.
13: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
14: Questo cammino dobbiamo completarlo.
12: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Buona giornata da Paolo, altro giro di slot machine e altra notizia. Intanto facciamo un preambolo. Sicuramente molti di voi ieri sera avranno accompagnato la cena con un ottimo bicchiere di vino.
1: Barbera e champagne, stasera beviamo.
0: E avrete notato che la bottiglia era da 75 centilitri. Quindi vi sarete chiesti perché il formato standard del vino non sia di un litro tondo. Ve lo spiego io. Nel 700 i principali acquirenti di vino francese erano gli inglesi, che usavano come unità di misura il gallone. Per evitare calcoli complessi al momento dell'importazione, si stabilì che una cassa da 6 bottiglie equivalesse esattamente ad un gallone inglese, ovvero circa 4,5 litri. Dividendolo quindi per 6, si ottenne proprio la misura perfetta da 0,75 litri, un compromesso commerciale tra inglesi e francesi di 3 secoli fa che ancora oggi stabilisce le dimensioni dei nostri vini sulle nostre tavole. Adesso la linea passa di nuovo alla nostra musica. Restate qui su Radio Diffusione Follonica e appuntamento alla prossima Speaker Slot Machine. Ancora una buona giornata da Paolo.

0: Radio Diffusione Follonica, la web radio che accende la città.
1: Anche noi siamo partner di webradioitaliane.it, portale di divulgazione musicale e radiofonica. Il primo aggregatore di sole web radio italiane. Interviste ad artisti di vario genere, servizi per le radio e tanto altro ancora. Vieni anche tu su www.webradioitaliane.it. Ti aspettiamo.

0: slot machine.
1: Eccoci, siamo pronti per un altro appuntamento con la Speaker Slot Machine. Ciao a tutti da Alberto Serpi, in questa edizione parliamo di cinema. Se c'è un film che ha cambiato per sempre il cinema sportivo, quello è sicuramente Rocky.

0: Uscito nel 1976, racconta la storia di Rocky Balboa, un pugile di Filadelfia che vive di piccoli incontri e a cui viene offerta l'occasione della vita, sfidare il campione del mondo Apollo Creed. Ma il vero tema del film non è il pugilato. Rocky sa di avere poche possibilità di vincere e il suo obiettivo è semplicemente quello di arrivare almeno fino all'ultimo round, dimostrando prima di tutto a se stesso di valere qualcosa. È proprio questo messaggio di coraggio e determinazione ad aver reso il film un classico senza tempo. Pensate che il film incassò oltre 220 milioni di dollari, vinse 3 premi Oscar, compreso quello come miglior film. E proprio in questi mesi si parla molto di I Play Rocky, il nuovo film diretto da Peter Farley. Non è un nuovo capitolo della saga, ma il racconto della vera storia di Stallone, un giovane attore pieno di difficoltà che contro il parere di tutti scommise tutto sul personaggio che aveva creato. L'uscita è prevista per novembre 2026, in occasione del 50° anniversario di Rocky, per celebrare non solo un grande film, ma anche una delle storie di perseveranza più belle nella storia del cinema. E con questa curiosità vi saluto e vi do appuntamento ad un'altra edizione della Speaker Slot Machine. Ciao a tutti da Alberto Serpi.
1: Dettagli sonori raffinati, ritmiche calde, carattere puro.
2: Entra nel mood di Soulful House ogni giorno dalle 19.30 alle 21.
1: L'energia giusta per iniziare la serata.
2: Solo su Radio Diffusione Follonica.

0: Buona giornata da Michele e bentornati a un nuovo appuntamento con la Speaker Slot Machine. Fjallraven Polar compie 30 anni. Al via le iscrizioni per l'edizione 2027. Di cosa si tratta? Semplicemente 300 km nella tundra artica a meno 30 gradi su slitte trainate da cani. Nessuna esperienza richiesta. Le candidature saranno aperte fino al 3 novembre 2026 per 20 persone da tutto il mondo. 30 anni fa, Fjallraven portava per la prima volta un gruppo di persone nella tundra artica scandinava per affrontare un viaggio a bordo di slitte trainate da cani. Adesso quella prima spedizione torna nel 2027 e invita ancora una volta persone provenienti da tutto il mondo a lasciare per qualche giorno la propria quotidianità e confrontarsi con uno degli ambienti più affascinanti e impegnativi del pianeta. Da fine marzo al 5 aprile, 20 partecipanti percorreranno 300 km attraverso l'Artico Scandinavo, guidando ciascuno la propria slitta e imparando a vivere e muoversi in un ambiente dove le temperature possono raggiungere i 30 gradi sotto zero. Non è richiesta alcuna precedente esperienza nell'Artico e non è possibile acquistare un biglietto. Gli aspiranti avventurieri dovranno candidarsi e superare un processo di selezione. Se per caso foste interessati, troverete sul sito experience.fjallraven.com tutte le informazioni. È tutto per questa Speaker Slot Machine. Grazie per essere stati in mia compagnia. La musica di Radio Diffusione Follonica torna adesso. Buon ascolto.
1: Radio Diffusione Follonica, la radio che accende la città.
2: Ascoltaci attraverso il tuo smart speaker. Chiedi: Alexa, riproduci Radio Diffusione Follonica.

0: RDF Notizie.
1: Bentrovati dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Il pilota eroe del volo Fly Dubai ha parlato dal letto d'ospedale durante una telefonata con il primo ministro indiano Modi. Se non avessi mostrato coraggio, 170 persone sarebbero morte, ha dichiarato. Intanto il copilota umanita che ha coltellato il pilota e tentato di far precipitare l'aereo si trova ancora in stato di fermo in Arabia Saudita. Caos, violenze, 2000 fermi in tutta la Francia per le proteste degli studenti, sfociate in vere e proprie rivolte con scuole date alle fiamme e scontri con la polizia, vertice di crisi del governo a Parigi. Nuovo attacco alla capitale ucraina, una persona è morta, altre due sono rimaste ferite a causa di un drone russo che ha colpito un edificio residenziale a Kiev. Secondo quanto riportato dalla procura della città di Kiev, il drone ha colpito l'edificio fra il 24esimo e il 25esimo piano. Sciopero generale oggi in diversi settori, dai trasporti alla scuola e alla sanità. La protesta coinvolge anche pubblica amministrazione, metalmeccanici, enti locali e vigilanza privata. Tra le richieste dei sindacati, interventi contro il carovita, riduzione della pressione fiscale e aumenti salariali. Il calcio, dopo la vittoria in Turchia, la nazionale si prepara ad affrontare il terzo impegno di Nations League oggi alle 20:45, sfida contro la Francia di Zidane. Ieri la Germania ha battuto 2-0 la Serbia, il Portogallo senza Cristiano Ronaldo ha vinto 4-2 in Danimarca. Per ora è tutto, a più tardi.
2: Il meteo.
1: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord ancora nubi su nord-ovest e Lombardia, con qualche debole pioggia sulle Alpi occidentali, poco parzialmente nuvoloso e asciutto altrove, temperature stabili, massime tra 24 e 27 gradi. Al centro tempo stabile prevalentemente soleggiato, con qualche nube irregolare sulle regioni del versante tirrenico, temperature stabili, massime tra 24 e 28 gradi. Al sud tempo in prevalenza soleggiato, seppur con qualche addensamento sparso su Sicilia orientale e Bassa Calabria. Temperature stazionarie massime tra 24 e 28 gradi.

0: lascia fuori il rumore della giornata.
1: House elegante, anima soul, attitudine metropolitana.
0: Soulful House è il tuo appuntamento quotidiano con la musica che fa la differenza.
1: Dalle 19:30 alle 21, ogni giorno,

0: Sono le 12 e 26 minuti.
1: Benvenuto weekend!
2: Ciao amici, sono Alessandro Parodo e sono qui soltanto per ricordarvi che ogni sabato alle ore 15 e in replica la domenica alle ore 14 su Radio Diffusione Follonica c'è Benvenuto Weekend con tutta la musica del momento, DJ set, ospiti e molto altro. Perciò non dimenticate Benvenuto Weekend ogni sabato alle ore 15, in replica la domenica alle ore 14 con me, Alessandro Parodo, su Radio Diffusione Follonica. Vi aspetto.
3: Radio Diffusione Follonica.
4: Let's go.

Ciao, sono Claudio Bosco e ogni settimana faremo un viaggio tra il passato e il presente con la musica soul, funky e R&B. E allora non perdere l'appuntamento con Black Coffee ogni giovedì alle ore 18 e in replica lunedì alle ore 21 qui su Radio Diffusione Follonica.

0: RDF Notizie.
1: Bentrovati dalla redazione da Francesca Balestrieri. La Procura di Palermo ha chiesto l'arresto di Gaetano Armao, ex assessore all'economia ed ex vicepresidente della Regione Sicilia. A carico del 64enne, molto noto nella vita pubblica siciliana, gli inquirenti ipotizzano i reati di corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio e corruzione per l'esercizio della funzione. Oggi il Consiglio dei Ministri approva il documento programmatico di finanza pubblica. Nel testo, oltre al quadro macroeconomico in cui si muove l'Italia, anche i capisaldi della legge di bilancio per il 2027 e le relative coperture finanziarie. In questo scenario al MEF si invoca serietà. Boom di dimissioni volontarie tra i medici ospedalieri italiani. Secondo un'indagine di Anao Assomed, nel 2025 hanno lasciato il Servizio Sanitario Nazionale 3.767 medici, il 150% in più rispetto all'anno precedente e più dei 2.876 andati in pensione. Il mese degli scioperi comincia oggi. È in programma il primo grande stop tra treni, scuola e sanità, che apre una lunga serie di proteste che toccheranno svariati comparti nelle prossime settimane, aprendo un calendario fitto di mobilitazioni che si concluderà il 30 ottobre. La Formula 1, la Ferrari di Leclerc archivia al comando la seconda sessione di libere, chiude seconda la Red Bull di Hajar e terza la McLaren di Norris, poi Verstappen ed Hamilton, Russell settimo, Antonelli ottavo con le Mercedes. Si riparte domani mattina alle 6.30 per le FP3. Per ora è tutto, a più tardi.
0: GR Traffico, in collaborazione con la redazione di Muoversi in Toscana.
2: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 1, dove in direzione Bologna si segnalano rallentamenti per il traffico intenso tra Firenze Sud e Firenze Impruneta. Per il momento invece il traffico scorre in maniera regolare sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno. A Firenze, per la tranvia, nuova fase dei lavori in piazza Beccaria. Per l'avanzamento delle lavorazioni lato via Gioberti, chiusa la svolta da viale Amendola verso la piazza, con prosecuzione in via Scialoia fino al 15 ottobre. Infine, per uno sciopero indetto da CSLE, fino alle ore 14 sono possibili disagi alla circolazione ferroviaria. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!

0: lascia fuori l'umore della giornata.
1: House elegante, anima soul, attitudine metropolitana.
0: Soulful House è il tuo appuntamento quotidiano con la musica che fa la differenza.
1: Dalle 19:30

0: Sono le 13 e 20 minuti.
1: Ciao, sono Claudio Bosco e ogni settimana faremo un viaggio tra il passato e il presente con la musica soul, funky e R&B. E allora non perdere l'appuntamento con Black Coffee ogni giovedì alle ore 18 e in replica lunedì alle ore 21 qui su Radio Diffusione Follonica.

0: Dettagli sonori raffinati, ritmiche calde, carattere puro.
1: Entra nel mood di Soulful House ogni giorno dalle 19.30 alle 21.
0: L'energia giusta per iniziare la serata.
1: Solo su Radio Diffusione Follonica.

did you?

0: Christmas.
1: RDF Notizie.
2: Buon pomeriggio dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Gli avrebbero sparato diversi colpi di pistola alle spalle prima di dileguarsi nel buio e fuggire. Un trentenne ricoverato in gravissime condizioni dopo essere stato ferito con due proiettili alla schiena a Pioltello, nella periferia est di Milano. I carabinieri indagano sulla vicenda. La procura di Palermo ha chiesto l'arresto di Gaetano Armao, ex assessore all'economia ed ex vicepresidente della regione Sicilia. A carico del 64enne, molto noto nella vita pubblica siciliana, gli inquirenti ipotizzano i reati di corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio e corruzione per l'esercizio della funzione. Si aggrava il bilancio delle proteste studentesche che da giorni interessano la Francia. Sono 65 i dipendenti del sistema scolastico rimasti feriti, tra cui 40 presidi. Il ministro dell'istruzione francese ha annunciato che durante le manifestazioni di ieri sono state fermate quasi 2.000 persone. La partita per la legge di bilancio 2027 si apre ufficialmente oggi con l'approvazione in Consiglio dei Ministri del documento programmatico di finanza pubblica. Nel testo ci devono essere i punti principali di quella che sarà la prossima manovra, insieme ai relativi effetti finanziari. Lo sport, la Formula 1, la Ferrari di Leclerc archivia al comando la seconda sessione di libere. Chiude seconda la Red Bull di Hajar, terza la McLaren di Norris. Nella MotoGP Alex Marquez firma il miglior tempo nelle prequalifiche in Giappone. Per il calcio, stasera l'Italia scende in campo a Parigi contro la Francia. Per ora è tutto, a più tardi.
0: Il meteo.
2: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord ancora nubi su nord-ovest e Lombardia, con qualche debole pioggia sulle Alpi occidentali, poco parzialmente nuvoloso e asciutto altrove, temperature stabili, massime tra 24 e 27 gradi. Al centro tempo stabile prevalentemente soleggiato, con qualche nube irregolare sulle regioni del versante tirrenico, temperature stabili, massime tra 24 e 28 gradi. Al sud tempo in prevalenza soleggiato, seppur con qualche addensamento sparso su Sicilia orientale e Bassa Calabria. Temperature stazionarie massime tra 24 e 28 gradi.

Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

0: Sono le 14 e 18 minuti.
1: Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

Ciao a tutti gli amici di Radio Diffusione Follonica. Io sono Carla e il mio programma si chiama Musicalmente Italiana. Staremo insieme tutti i lunedì alle 16 e in replica il giovedì alle 21 per ascoltare insieme la più bella musica italiana di ieri e di oggi con approfondimenti e curiosità dietro ogni brano. Vi aspetto!

Le chiavi del tuo appartamento, il vino rosso di quell'appuntamento. Pensare tanto è solo sesso, ma rimaniamo fermi.

Vuota quando non ci sei, su come non farsi male. Chissà se tra qualche anno tornerai da me per dirmi che adesso mi sei amata.

Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

0: News. RDF Notizie.
1: Buon pomeriggio dalla redazione. La segretaria del PD Elly Schlein ha aperto la direzione nazionale del partito al Nazareno a Roma. Il PD si candida a guidare l'alleanza e il paese, ha detto. Dopo 20 anni abbiamo la possibilità di vincere le elezioni, di portare il cambiamento, di migliorare la vita delle persone. Andiamo a vincere. Manovra, annuncio del vice premier Tajani oggi in Consiglio dei Ministri, scostamento di bilancio da 7 miliardi. Intanto borse europee all'insegna del rialzo, con la lente su Ormuzia e i dati sull'occupazione negli Stati Uniti che potrebbero avere un peso specifico sul percorso dei tassi di interesse della Fed. Spread in altalena a 125 punti. Salim El Khoudry, nonostante il suo disturbo psichiatrico, era capace di intendere e di volere quando il 16 maggio scorso si è gettato con l'auto sulla folla a Modena, investendo 8 persone e uccidendone una. Questo quanto emerso nell'incidente probatorio davanti alla GIP del Tribunale di Modena, esclusa l'aggravante del terrorismo. Agganciava le ragazzine sui social e poi, a volte anche dietro compenso in denaro, proponeva loro incontri a sfondo sessuale o in alternativa all'invio di foto e video con contenuti hot. Arrestato a Roma un 40enne, all'indagine scattata dopo la denuncia dei genitori di una ragazzina. Calcio è ufficiale, il Manchester City ha presentato, come era già stato annunciato, il ricorso contro il parere della commissione indipendente che lo ha giudicato colpevole di oltre 100 violazioni delle norme finanziarie. Il club, oltre a ribadire la propria innocenza, sostiene che la decisione contiene evidenti errori. È tutto, ma più tardi.
0: GR Traffico, in collaborazione con la redazione di Muoversi in Toscana.
2: Buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A1 con a tratti verso nord tra Calenzano e A1 variante, rallentamenti per traffico intenso anche verso sud tra A1 variante e Badia. Regolare al momento il traffico altrove. Siamo al traffico ferroviario, per un guasto tecnico sulla linea si registrano provvedimenti di circolazione per i treni sulla Firenze-Livorno. Ulteriori dettagli sui nostri canali social. Informiamo inoltre che è possibile acquistare l'abbonamento Ferrovia Trenitalia di ottobre 2026 con uno sconto del 50%. Si tratta di un'iniziativa regionale per venire incontro ai pendolari che hanno subito disagi per i lavori di sostituzione di Ponte Alpino nei mesi estivi. Ulteriori dettagli anche in questo caso sui nostri canali social. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio. Radio di

0: I tre decenni che hanno fatto la storia della dance, riaccesi in una nuova dimensione.
1: Le hit più amate degli anni 70, 80 e 90, rielaborate e remixate.
0: Questo è 70, 80, 90 Remix Selection.
1: Il martedì, il venerdì e la domenica, dalle 21 alle 23, su Radio Diffusione Follonica.

0: Dietro ogni grande comunità ci sono persone straordinarie che dedicano il proprio tempo agli altri. Ma quali sono le loro storie? Cosa le spinge a fare la differenza?
1: Nasce Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica interamente dedicato alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Una trasmissione per raccontarsi, conoscersi e scoprire il valore immenso di chi si spende per il bene comune.
0: Le associazioni locali si mettono al microfono. Storie, sogni, progetti e tutta la passione di chi non si gira mai dall'altra parte.
1: Follonica On Air, in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.

sono bravo, ma dovresti saperlo. Parlo solo col cielo, voglio volarci dentro. E ti parlo da un'ora, ma non uso parole, ho un linguaggio che vola.

0: Dietro ogni grande comunità ci sono persone straordinarie che dedicano il proprio tempo agli altri. Ma quali sono le loro storie? Cosa le spinge a fare la differenza?
1: Nasce Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica interamente dedicato alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Una trasmissione per raccontarsi, conoscersi e scoprire il valore immenso di chi si spende per il bene comune.
0: Le associazioni locali si mettono al microfono. Storie, sogni, progetti e tutta la passione di chi non si gira mai dall'altra parte.
1: Follonica On Air, in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.
2: Radiodiffusione Follonica. Seguici sui social e ascoltaci in streaming www.radiodiffusionefollonica.it.

guardato forme e pezzi, per poi non parlarmi più, masticare i miei difetti, però non buttarli giù, farmi male in tutti i sensi soltanto per tirarti su.

0: Radio Diffusione Follonica, la web radio che accende la città.
1: Anche noi siamo partner di webradioitaliane.it, portale di divulgazione musicale e radiofonica. Il primo aggregatore di sole web radio italiane. Interviste ad artisti di vario genere, servizi per le radio e tanto altro ancora. Vieni anche tu su www.webradioitaliane.it. Ti aspettiamo.
2: Ci è cercata come un bimbo che cerca suo padre, come un mendicante che cerca qualcosa da mangiare, come una goccia d'acqua in un deserto arido. Ci ho cercata in una goccia amara dopo il panico, sopra il palco, dentro le canzoni, sotto i riflettori e nell'approvazione. E non eri lì, non eri lì. Yeah. Ti ho cercata in una birra con gli amici, come un albero che prende linfa dalle sue radici, i mille numeri che fanno una classifica.

cercata dentro un figlio che poi non ho avuto. E lì ho capito che per te sono uno sconosciuto, che ti ho data per scontato troppo spesso. Ora ti scambierei col mio successo,

0: RDF Notizie.
1: Buon pomeriggio dalla redazione. La segretaria del PD, Elly Schlein, ha aperto la direzione nazionale del partito al Nazareno a Roma. Il PD si candida a guidare l'alleanza e il paese, ha detto. Dopo 20 anni abbiamo la possibilità di vincere le elezioni, di portare il cambiamento, di migliorare la vita delle persone. Andiamo a vincere. Manovra, annuncio del vice premier Tajani oggi in Consiglio dei Ministri, scostamento di bilancio da 7 miliardi. Intanto borse europee all'insegna del rialzo, con la lente su Muzia e i dati sull'occupazione negli Stati Uniti che potrebbero avere un peso specifico sul percorso dei tassi di interesse della Fed. Spread in altalena 125 punti. Salim El Khoudry, nonostante il suo disturbo psichiatrico, era capace di intendere e di volere quando il 16 maggio scorso si è gettato con l'auto sulla folla a Modena, investendo 8 persone e uccidendone una. Questo quanto emerso nell'incidente probatorio davanti alla GIP del Tribunale di Modena, esclusa l'aggravante del terrorismo. Agganciava le ragazzine sui social e poi, a volte anche dietro compenso in denaro, proponeva loro incontri a sfondo sessuale o in alternativa all'invio di foto e video con contenuti hot. Arrestato a Roma un 40enne, all'indagine scattata dopo la denuncia dei genitori di una ragazzina. Calcio è ufficiale, il Manchester City ha presentato, come era già stato annunciato, il ricorso contro il parere della commissione indipendente che lo ha giudicato colpevole di oltre 100 violazioni delle norme finanziarie. Il club, oltre a ribadire la propria innocenza, sostiene che la decisione contiene evidenti errori. È tutto, a più tardi.
2: Il meteo.
3: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, qualche addensamento al nord-ovest, più frequente sulle Alpi, seppur alternato a schiarite. Cielo generalmente sereno o poco nuvoloso sulle altre regioni. Temperature stabili con massime tra 24 e 27 gradi. Al centro, condizioni di tempo stabile e anticiclonico, con cielo sereno o al più poco nuvoloso o velato. Temperature stabili con massime tra 24 e 28 gradi. Al sud, tempo in prevalenza soleggiato, seppur con qualche addensamento sulla Sicilia orientale, senza fenomeni di rilievo. Temperature stabili con massime tra 24 e 28 gradi.

0: Sono le 16 e 2 minuti.
1: Ciao, sono Claudio Bosco e ogni settimana faremo un viaggio tra il passato e il presente con la musica soul, funky e R&B. E allora non perdere l'appuntamento con Black Coffee ogni giovedì alle ore 18 e in replica lunedì alle ore 21 qui su Radio Diffusione Follonica.

abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Ne vedi anche tu le balene volare lassù.

0: lascia fuori l'umore della giornata.
1: House elegante, anima soul, attitudine metropolitana.
0: Soulful House è il tuo appuntamento quotidiano con la musica che fa la differenza.
1: Dalle 19:30 alle 21, ogni giorno su

0: Venerdì e la domenica la tua serata cambia ritmo.
1: Dalle 21 alle 23 la macchina del tempo della dance si accende su Radio Diffusione Follonica.
0: 70, 80, 90 Remix Selection.
1: I ricordi più belli, i remix più forti.
0: Non ascoltarlo e basta, ballalo con noi.
1: Alza il volume.

0: RDF Notizie.
1: Buon pomeriggio dalla redazione. Scontro Schlein Meloni sulle critiche al governo. La segretaria del PD della direzione risponde alla presidente del Consiglio che le ha chiesto una critica vera. Gliene dico 10, dice Schlein. 10 falsità, la replica sui social di Meloni, che aggiunge: risponde oggi a una domanda che le ho fatto quasi 2 settimane fa. Con questi ritmi ce la vedo bene a risolvere i problemi degli italiani. Lo spread sale ancora e il differenziale tra BTP e Bund fin dall'avvio in altalena arriva a 131 punti base, sempre sui livelli di aprile 2025. Risale anche il rendimento con il decennale italiano al 4,7%. L'Unione Europea annuncia di aver ricevuto la lettera di Meloni a von der Leyen relativa alla richiesta di ulteriore flessibilità fiscale a causa del boom dell'inflazione. La esamineremo nel dettaglio e successivamente formuleremo le nostre valutazioni e la nostra posizione, dice un portavoce della Commissione. Oggi intanto sul tavolo del Consiglio dei Ministri, convocato alle 18, arriva il documento programmatico di bilancio. I partiti arabi potranno partecipare alle elezioni israeliane del 27 ottobre. L'Alta Corte di Giustizia ha annullato all'unanimità il provvedimento con cui la Commissione elettorale centrale aveva impedito loro di presentarsi al voto. Calcio per il match di Nations League in programma stasera a Parigi contro la Francia. Ancora 3 ballottaggi per il CT Mancini dopo la rifinitura. Ken dovrebbe partire dal primo minuto a destra, in un attacco dove più Esposito è favorito su Scamacca per essere titolare con Sebastiano Esposito. A centrocampo con Tonali e Fagioli dovrebbe esserci Barella, in vantaggio su Frattesi. In difesa Scalvini, avanti su Mancini. È tutto, a più tardi.
0: GR Traffico, in collaborazione con la redazione di Muoversi in Toscana.
2: Un buon pomeriggio dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada N1 che è a tratti per traffico verso nord tra Calenzano e Via 1 Variante, verso Roma tra Firenze Sud e Incisa Reggello. Troviamo inoltre rallentamenti, questa volta per lavori, verso nord tra Firenze Sud e Firenze in Pruneta. In A11 coda per traffico in uscita a Prato Ovest per chi proviene da Firenze. Scipili rallentamenti in direzione ingresso città tra Scandicci e Firenze Scandicci. Siamo al traffico ferroviario, ricordiamo che è possibile acquistare la abbonamento Trenitalia d'ottobre 2026 con una scontistica del 50%. Si tratta di un'iniziativa regionale per venire incontro ai pendolari che hanno subito disagi nei mesi estivi per i lavori di sostituzione di Ponte Alpino. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
3: Radio Diffusione Follonica, la web radio che accende la città.
4: Dove sono i soldi adesso? Che sei rimasta sola, pornografia ma senza sesso, effetto senza droga. Dov'è il tuo Dio? Pensavo poveri, poveri noi. Non sono problemi tuoi, il caos non sciopera mai. Ovunque prende forma.

0: mani in alto e volume al massimo.
1: L'era d'oro della dance incontra il sound del futuro.
0: 70-80-90 Remix Selection.
1: Due ore di pura carica, remix esclusivi e i beat che hanno segnato un'epoca.
0: Su Radio Diffusione Follonica, il martedì, venerdì e domenica, dalle 21 alle 23.
1: Alza il volume e balla con noi.

Ciao, sono Claudio Bosco e ogni settimana faremo un viaggio tra il passato e il presente con la musica soul, funky e R&B. E allora non perdere l'appuntamento con Black Coffee ogni giovedì alle ore 18 e in replica lunedì alle ore 21 qui su Radio Diffusione Follonica.

0: degli anni 70, 80 e 90, rielaborate e remixate.
1: Questo è 70, 80, 90 Remix Selection.
0: Il martedì, il venerdì e la domenica, dalle 21 alle 23, su Radio Diffusione Follonica.

Ciao a tutti gli amici di Radio Diffusione Follonica. Io sono Carla, il mio programma si chiama Musicalmente Italiana. Staremo insieme tutti lunedì alle 16 e in replica il giovedì alle 21 per ascoltare insieme la più bella musica italiana di ieri e di oggi con approfondimenti e curiosità dietro ogni brano. Vi aspetto!

0: Yeah. RDF Notizie.
1: Un saluto dalla redazione. Il G7 si mobilita contro il caro carburanti e il caro energia. Abbiamo deciso di rilasciare fino a 100 milioni di barili dalle nostre riserve strategiche nell'arco di 4 mesi, ha scritto su X il presidente francese Macron. Rivolgendosi alla stampa dopo la videoconferenza, ha parlato di un segnale chiaro di unità. La segretaria ADM Elly Schlein alla direzione del PD al Nazareno avvisa gli alleati: uno non vale, uno il PD è il doppio dei voti. E a Meloni dice: avete fallito, andate a casa. La premier replica: da lei solo falsità. Il Parlamento spagnolo ha bocciato le proposte di legge presentate dal governo di Sanchez per affrontare la crisi abitativa che ha scatenato proteste in tutto il paese. Fuori dall'aula le urla di centinaia di persone radunate davanti al congresso per gridare vergogna e sciopero generale. Sanchez valuta il voto anticipato. Il GIP di Roma ha disposto la restituzione immediata alla procura degli atti relativi al procedimento sulla strage di Ustica avvenuta la sera del 27 giugno 1980, quando il 19 Itavia precipitò nel Mar Tirreno provocando la morte di 81 persone. La decisione del giudice arriva dopo che mercoledì il procuratore capo Lovoi ha formalizzato la revoca della richiesta di archiviazione. La retta di un asilo nido in Italia può cambiare radicalmente da una città all'altra. Secondo lo studio della UIL, la media nazionale è di 296 euro per le famiglie con ISEE fino a 15.000 euro e di 416 per quelle fino a 25.000. Ma a Belluno, ad esempio, si paga quasi 10 volte di più che a Mantova. È tutto, a più tardi.
2: Il meteo. Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, qualche addensamento al nord-ovest, più frequente sulle Alpi, seppur alternato a schiarite. Cielo generalmente sereno o poco nuvoloso sulle altre regioni. Temperature stabili con massime tra 24 e 27 gradi. Al centro, condizioni di tempo stabile e anticiclonico, con cielo sereno o al più poco nuvoloso o velato. Temperature stabili con massime tra 24 e 28 gradi. Al sud, tempo in prevalenza soleggiato, seppur con qualche addensamento sulla Sicilia orientale, senza fenomeni di rilievo. Temperature stabili con massime tra 24 e 28 gradi.

0: la tua serata cambia ritmo.
1: Dalle 21 alle 23, la macchina del tempo della dance si accende su Radio Diffusione Follonica.
0: 70, 80, 90, Remix Selection.
1: I ricordi più belli, i remix più forti.
0: Non ascoltarlo e basta, ballalo con noi.
1: Alza il volume.

0: Sono le 18 e 31 minuti.
1: Ciao a tutti gli amici di Radio Diffusione Follonica. Io sono Carla, il mio programma si chiama Musicalmente Italiana. Staremo insieme tutti i lunedì alle 16 e in replica il giovedì alle 21 per ascoltare insieme la più bella musica italiana di ieri e di oggi con approfondimenti e curiosità dietro ogni brano. Vi aspetto!

0: i tre decenni che hanno fatto la storia della dance, riaccesi in una nuova dimensione.
1: Le hit più amate degli anni 70, 80 e 90, rielaborate e remixate.
0: Questo è 70, 80, 90 Remix Selection.
1: Il martedì, il venerdì e la domenica, dalle 21 alle 23, su Radio Diffusione Follonica.

non sono bravo, ma dovresti saperlo. Parlo solo col cielo, voglio volarci dentro. E ti parlo da un'ora, ma non uso parole, ho un linguaggio che vola.

0: RDF Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. Delitto di Garlasco, non ci sono le prove per mandarmi a processo, così Andrea Sempio, nei cui confronti si profila una richiesta di rinvio a giudizio da parte della Procura di Pavia per l'omicidio di Chiara Poggi. La minaccia di bloccare l'export di diesel americano permette a Donald Trump di raggiungere il suo obiettivo. Gli alleati del G7 hanno annunciato di rilasciare fino a 100 milioni di barili dalle loro riserve strategiche nell'arco di 4 mesi, privilegiando il diesel con il preciso obiettivo di allentare la pressione sui mercati, lo ha confermato il presidente francese Macron. E caos politico in Spagna. Il Congresso dei Deputati di Madrid ha respinto i 2 decreti sulla casa approvati martedì 29 settembre dal governo di Pedro Sanchez, facendo così decadere le misure previste dai provvedimenti. Ipotesi elezioni anticipate a novembre. Sono 564 gli istituti scolastici oggi oggetto di proteste o disagi nell'ambito delle proteste studentesche che infiammano la Francia. Nella sola regione di Parigi, l'Île-de-France, la governatrice Pécresse ha evocato danni per 7 milioni di euro. Calcio accoglienza turbolenta per il Portogallo al rientro a casa in vista del prossimo match di Nations League. Momenti di tensione all'aeroporto di Porto, con i tifosi che si sono scagliati contro il CT Jesus dopo la rottura brusca con Cristiano Ronaldo. La federazione lusitana prova a ricucire lo strappo con CR7, possibile un summit con l'attaccante dell'Al Nasr per settimana prossima. È tutto, a più tardi.
0: GR Traffico, in collaborazione con la redazione di Muoversi in Toscana.
2: Una buona serata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A1, 2 km di coda per lavori tra Incida Reggello e Firenze Impruneta verso nord, sempre in A1 per traffico, quindi a tratti verso Roma tra Firenze Sud e Incida Reggello e verso Bologna tra Calenzano e B1 variante di Valico. E ancora in A1 per incidente, 1 km di coda verso sud tra B1 variante Badia. Ulteriori aggiornamenti nelle prossime edizioni. Ci spostiamo in A11 per traffico, coda tra Firenze Ovest e Prato Est in direzione Pisa. Infipili rallentamenti in direzione mare tra Scandicci e La Strassigna e coda in uscita a Santa Croce per chi proviene da Firenze. Prima di salutarci, per il traffico urbano di Firenze, possibili disagi per incidente segnalato in Viale Redi. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con la Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio. Radio di

è cercata come un bimbo che cerca suo padre, come un mendicante che cerca qualcosa da mangiare, come una goccia d'acqua in un deserto arido. Ti ho cercata in una goccia amara dopo il panico, sopra il palco, dentro le canzoni, sotto i riflettori e nell'approvazione. E non eri lì, non eri lì. Yeah, ti ho cercata

Il mondo non è stato così vicino. Ogni martedì alle 18 sintonizzati su Radio Diffusione Follonica. Arriva Viaggiando Night and Day Radio Show, un Saverio Lombardi. Mete straordinarie, storie incredibili. Siedetevi in poltrona e viaggiate con noi. Viaggiando Night and Day Radio Show su Radio Diffusione Follonica.

sarà una stella da abbagliare, l'orizzonte senza fine, nei corridoi di luce riflessa, rifletto sui fatti.

0: Sono le 19 e 23 minuti.
1: Ciao a tutti gli amici di Radio Diffusione Follonica. Io sono Carla e il mio programma si chiama Musicalmente Italiana. Staremo insieme tutti i lunedì alle 16 e in replica il giovedì alle 21 per ascoltare insieme la più bella musica italiana di ieri e di oggi con approfondimenti e curiosità dietro ogni brano. Vi aspetto!

0: RDF Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. Via libera del Consiglio dei Ministri al documento programmatico di finanza pubblica e relazione sullo scostamento. La richiesta di flessibilità che il governo avanza vale 14 miliardi per il 2027 e 14 miliardi per il 2028. L'abbiamo approvato in un contesto particolarmente complesso. È sempre più complicato fare previsioni, ha detto il ministro dell'Economia Giorgetti. L'Europa accetta di liberare le riserve di gasolio dopo le pressioni di Trump e la minaccia di bloccare le esportazioni americane di diesel. Il comunicato diffuso dopo il G7 convocato da Macron conferma un rilascio coordinato di 100 milioni di barili in 4 mesi. Schiaffo a Sanchez sui decreti casa, decisivi i voti contrari degli indipendentisti catalani. Il governo spagnolo ora valuta l'ipotesi di voto anticipato il prossimo 29 novembre. Ira dei manifestanti a Madrid, si riaccendono le proteste alla Puerta del Sol. Non si ferma neanche la rivolta degli studenti in Francia. Nuovi scontri a Parigi e Marsiglia. Schlein avverte Conte: abbiamo il doppio dei vostri voti nel programma, uno non vale uno. Lo dice alla direzione del PD, che approva la sua relazione, ma senza i voti della componente riformista. Duello a distanza con Meloni: il governo ha fallito, dice la leader Dem. Una critica vera, gliene dico 10. La premier replica, dice solo falsità. Calcio è il giorno di Francia-Italia dopo l'esordio shock contro il Belgio e l'ottima affermazione in Turchia. È ora della prova del 9. La nazionale guidata da Roberto Mancini affronta quella di Zidane per la terza partita di Nations League. Fischio d'inizio allo Stade de France, ore 20:45. È tutto, buon proseguimento di serata.
2: Il meteo.
3: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, qualche addensamento al nord-ovest, più frequente sulle Alpi, seppur alternato a schiarite. Cielo generalmente sereno o poco nuvoloso sulle altre regioni. Temperature stabili con massime tra 24 e 27 gradi. Al centro, condizioni di tempo stabile e anticiclonico, con cielo sereno o al più poco nuvoloso o velato. Temperature stabili con massime tra 24 e 28 gradi. Al sud, tempo in prevalenza soleggiato, seppur con qualche addensamento sulla Sicilia orientale, senza fenomeni di rilievo. Temperature stabili con massime tra 24 e 28 gradi.

0: Radiodiffusione Follonica. Seguici sui social e ascoltaci in streaming. www.radiodiffusionefollonica.it.
1: Radio Diffusione Follonica, la radio che accende la città.
2: Ascoltaci attraverso il tuo smart speaker. Chiedi: Alexa, riproduci Radio Diffusione Follonica.

0: RDF Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. Via libera del Consiglio dei Ministri al documento programmatico di finanza pubblica e relazione sullo scostamento. La richiesta di flessibilità che il governo avanza vale 14 miliardi per il 2027 e 14 miliardi per il 2028. L'abbiamo approvato in un contesto particolarmente complesso. È sempre più complicato fare previsioni, ha detto il ministro dell'Economia Giorgetti. L'Europa accetta di liberare le riserve di gasolio dopo le pressioni di Trump e la minaccia di bloccare le esportazioni americane di diesel. Il comunicato diffuso dopo il G7 convocato da Macron conferma un rilascio coordinato di 100 milioni di barili in 4 mesi. Schiaffo a Sanchez sui decreti casa, decisivi i voti contrari degli indipendentisti catalani. Il governo spagnolo ora valuta l'ipotesi di voto anticipato il prossimo 29 novembre. Ira dei manifestanti a Madrid, si riaccendono le proteste alla Puerta del Sol. Non si ferma neanche la rivolta degli studenti in Francia. Nuovi scontri a Parigi e Marsiglia. Schlein avverte Conte: abbiamo il doppio dei vostri voti nel programma, uno non vale uno. Lo dice alla direzione del PD, che approva la sua relazione, ma senza i voti della componente riformista. Duello a distanza con Meloni: il governo ha fallito, dice la leader Dem. Una critica vera, gliene dico 10. La premier replica, dice solo falsità. Calcio è il giorno di Francia e Italia dopo l'esordio shock contro il Belgio e l'ottima affermazione in Turchia. È ora della prova del 9. La nazionale guidata da Roberto Mancini affronta quella di Zidane per la terza partita di Nations League. Fischio d'inizio allo Stade de France, ore 20:45. È tutto, buon proseguimento di serata.
0: La giustizia spiegata a mia nonna. Il racconto dei più famosi casi di cronaca alla portata di tutti. Con l'avvocato Mimmo Fiorani su RDF.
2: Il 26 novembre del 2010, la 13enne Yara Gambirasio scompare dopo essersi recata al centro sportivo di Brembate di Sopra, il paese in provincia di Bergamo dove abitava. Di lei si perdono le tracce attorno alle 18:40, quando, secondo numerose testimonianze, lascia il centro sportivo per tornare a casa. Verrà ritrovata assassinata il 26 febbraio del 2011. Per l'omicidio di Yara è stato condannato in via definitiva all'ergastolo il 12 ottobre del 2018 l'operaio edile di Mapello Massimo Bossetti, 48 anni all'epoca della sentenza della Cassazione. Il suo movente sarebbe stato un'aggressione sessuale. Ne parliamo con l'avvocato Mimmo Fiorani, con il quale nella puntata odierna della Giustizia spiegata a mia nonna andremo a ripercorrere tutta la vicenda analizzando le indagini e le sentenze di primo grado, appello e Cassazione. Avvocato, iniziamo dal giorno della scomparsa. Yara esce di casa alle 5:20 per andare al centro sportivo, dove arriva circa 10 minuti dopo.
3: Sì, esatto. Ora, Yara era una ragazza, insomma, che faceva ginnastica artistica, era molto appassionata, praticamente anche quando non aveva gli allenamenti andava lo stesso in palestra con un espediente o con un altro. Quel giorno infatti non aveva gli allenamenti, ma era andata comunque in palestra perché si era rotto lo stereo e lei aveva promesso che avrebbe portato il suo per fare l'allenamento. E lei arriva in palestra perché comunque distava, se non mi ricordo male, circa 800 metri da casa sua dalla palestra. Arriva in palestra in pochi minuti, da questo stereo assiste all'allenamento fino alle 18:40, quando sostanzialmente diverse persone la vedono uscire, ma soprattutto c'è un genitore di una ragazza che stava facendo allenamento e che poi in seguito riferirà di averla vista uscire dalla porta. Da questo momento
2: Yara scompare,
3: cioè nessuno l'ha più vista sostanzialmente. E la madre, siccome Yara era una persona, ma questo è abbastanza normale, insomma, no? Quando una persona è iperpuntuale, no?
2: Nel momento anche un minuto di ritardo crea scompiglio.
3: Esatto, cioè esattamente. La madre, lei è andata via alle 18:40, alle 18:50 doveva essere a casa, anche perché l'aveva promesso e sarebbe tornata a casa presto. La madre, già dai primi momenti di ritardo, comincia a preoccuparsi, poi verso le 19:10 prova a chiamare il cellulare di Yara, ma il cellulare di Yara non risponde. Sostanzialmente era già spento, non aveva già più linea.
2: L'ultimo messaggio, l'ultima traccia di telefonino in funzione è alle 18:44.
3: Esatto, perché sostanzialmente lei, quando verrà denunciata la scomparsa, perché poi il padre alle 8:30, dopo una prima ricerca, diciamo, con la famiglia, è normale, vanno a cercarla, a domandare eccetera eccetera, già lì vengono a sapere che era andata via verso le 18:40, perché poi l'avevano cercata, avevano sentito gli amici, e il padre va a denunciare la scomparsa alle 20:30. E già dai primi atti di indagine, tra l'altro verrà nominato incaricato di questa indagine un famoso pubblico ministero, una donna, si chiama Letizia Ruggero, che diventerà poi famosa in seguito, e sostanzialmente i primi dati che si acquisiscono sono gli ultimi, le ultime attività che ha fatto il cellulare di Yara, e si scopre sostanzialmente che il cellulare di Yara, alle 18:44 Yara risponde a un messaggio di un'amica, ok, che gli faceva domande su una gara che avrebbero avuto la domenica. Alle 18:49 riceve un altro messaggio senza rispondere. Dalle 18:55 il cellulare di Yara smette di funzionare. Esatto, che questo, insomma, come vedi, per chi fa delle indagini può essere significativo.
4: È uno snodo importante per ricostruire quello che è successo in questi
3: minuti. Beh, certo, perché comunque te capisci che Yara, almeno quando risponde al cellulare, alle 18:44, non era ancora, in quel momento si pensava alla scomparsa, non era ancora scomparsa, era ancora attiva. Magari il messaggio successivo e non ha ricevuto risposta mette un po' di paura, 18:55 viene spento.
4: E lì sicuramente è un dato oggettivo, insomma.
3: È un dato oggettivo, quantomeno, allora, diciamo che allarma. Perché? In questa fase i carabinieri, quando vengono investiti, diciamo così, del compito di svolgere le indagini concretamente, perché il pubblico ministero, come posso dire, le coordina, ma poi effettivamente spesso le fanno i carabinieri o comunque polizia giudiziaria, viene detto. E sostanzialmente non è detto che magari non ci sia stato un allontanamento volontario, ok? Prima di parlare di sequestro.
4: Certo. Però non era il tipo Yara da...
3: Non era il tipo Yara, era una persona molto, molto semplice, molto puntuale, molto affidabile, ok? Apparentemente per quelle prime informazioni che si erano reperite non c'era un motivo di... crisi con i genitori, crisi con qualcun altro, non c'era nessun motivo, tant'è che quando gli setacciano i computer, il telefono, diciamo i contatti telefonici, tutto quello che c'era in casa, il diario eccetera, scoprono una ragazza tranquillissima,
4: classica ragazza quattordicenne con...
3: Ma esatto, cioè nel senso che aveva tanti amici, che aveva belle relazioni, che aveva un buon rapporto con i genitori, quindi l'allontanamento volontario
4: non regge
3: molto,
4: fin da subito,
3: molto strano. Di conseguenza, se comincia le ricerche, cos'è che viene pensato all'inizio? Che però naufragherà almeno nella mente degli inquirenti dopo pochi giorni, secondo me, come pochissimo tempo. All'inizio si cerca quindi la scomparsa di questa ragazza, un possibile sequestro di persone. Però la famiglia di Yara non era una famiglia particolarmente agiata. Una
4: a
3: famiglia...
4: rischio di sequestro, diciamo, per estorsione, beh, o per chiedere una somma indietro.
3: Beh sì, insomma, la storia dei sequestri in genere hanno anche delle richieste di riscatto notevoli.
4: Con tanti zeri dietro.
3: Con tanti zeri. Se vai a prendere una maestra, un impiegato, potrai ricavare qualche migliaio d'euro. Cioè questo, no? Verosimilmente. Quindi dopo un po' di tempo, non solo che... si analizza la famiglia e si scopre una famiglia tranquilla senza particolari problemi, ma non arriva la richiesta di riscatto. Non arrivando la richiesta di riscatto, la paura cresce, anche perché partono le ricerche.
4: I famosi cani molecolari sono stati usati.
3: I cani molecolari sono arrivati, sì, poi tra l'altro
4: non sono molecolari.
3: Partiamo dal fondo. I cani molecolari non esistono, nel senso che tutti, o meglio, tutti i cani sono molecolari, però le chiamano cani molecolari, penso ormai per far capire. In realtà sono dei cani addestrati, ora dispiace dirlo ma è così, vengono addestrati per riconoscere i vari odori della morte. Cioè, si aveva già il sospetto che potesse essere morta, perché già le indagini erano andate a macchia di leopardo,
4: escludendo tutto il resto, quindi l'estorsione e l'allontanamento volontario.
3: Beh, in quel momento non c'erano strumenti per pensare a un sequestro di persona a fini di estorsione, non c'era richiesta di riscatto né niente, quindi poteva essere un'ipotesi, però dopo un pochino, se non hai elementi concreti su cui indagare, in quel momento l'ipotesi di reato era il sequestro, ok? E facevano le ricerche, hanno setacciato veramente campi, fiumi, di tutti i tipi. I cani molecolari arriveranno quando queste prime ricerche non danno nessuna soluzione.
4: Esito, è l'ultimo step, esito, diciamo.
3: Esatto. Cioè, le telecamere che pure ci sono intorno alla palestra non funzionavano. Le telecamere di qualche esercizio commerciale intorno alla palestra non riprendevano. Quindi di fatto te ti trovi in una situazione in cui una ragazza è scomparsa. Nessuno ha visto niente, nessuno l'ha più vista.
4: Non ci sono video, non ci sono testimonianze.
3: Non ci sono video, non ci sono testimonianze. Le ricerche non danno esito, a quel punto chiamano i cosiddetti cani molecolari per vedere se, ok, ci può essere la possibilità di cominciare a mettere in conto che Yara non sia più viva. E ripeto, questi cani sono addestrati, in Italia è difficilissimo perché esiste un reato che si chiama vilipendio di cadavere, sono addestrati proprio per riconoscere i vari tipi di odore, compreso i vari stati della decomposizione del corpo. Quando entrano quelli si comincia a pensare o prendere in considerazione che magari non ci sia più. I genitori di Yara faranno, in questa fase in cui si pensa ancora al sequestro, un appello. Due persone molto umili, molto riservate, anche imbarazzate, faranno un appello veramente molto, molto importante.
4: Lo ascoltiamo, ne ascoltiamo un pezzo di tratto dai vari servizi e telegiornali dell'epoca.
5: Siamo una famiglia semplice. Siamo un nucleo di persone che ha basato la propria unità sull'amore, sul rispetto, sulla sincerità e sulla solarità nel nostro quieto vivere. Da un mese ci stiamo ponendo innumerevoli domande sul chi, il che cosa, il come, il quando e il perché ci sta accadendo tutto ciò. Noi non cerchiamo risposte, noi non chiediamo di sapere, noi non ci assilliamo per capire, noi non vogliamo puntare il dito verso qualcuno, noi desideriamo solo e immensamente che nostra figlia faccia ritorno nel suo mondo, nel suo paese, nella sua casa, nelle braccia dei suoi cari. Noi imploriamo la pietà di quelle persone che trattengono Yara. Chiediamo loro di rispolverare nella loro coscienza un sentimento d'amore e dopo averla guardata negli occhi, gli aprano quella porta, quel cancello che la separa dalla sua libertà. Noi vi preghiamo, ridateci nostra figlia, aiutateci a ricomporre il puzzle della nostra quotidianità.
4: Un appello toccante, anche adesso. Beh, a distanza di anni,
3: scuote l'anima.
4: Emozioni,
3: vedi,
4: si sono
3: persone
4: intatte.
3: Molto umili, molto semplici, cioè una famiglia per bene, come ce ne sono tante, capito? Cioè non riesci proprio a capire come fosse possibile che un sequestro di persona
4: andasse a toccare questa famiglia, questa ragazza,
3: capito? Non aveva proprio senso. Quindi se una ragazza sparisce così nel nulla, non si hanno testimoni eccetera, per forza a un certo punto devi porti il problema e possa essere andata veramente in maniera tragica. Tant'è che poi i cani cosiddetti molecolari, anche se non lo sono, però chiamiamoli così per semplicità, una traccia la trovano, perché a un certo punto prendono una traccia e vanno in direzione di un cantiere, va bene? Un cantiere di un paese lì intorno, a Brembate di Sopra, luogo dove è nata e cresciuta Yara, che si chiama Mapello, ok? C'era un cantiere di un centro commerciale in costruzione. Allora, questo ci servirà anche per quello che diremo dopo. Dobbiamo pensare che la cosiddetta isola bergamasca, cioè tutta la zona intorno a Bergamo, era piena di questi paesi, da poche migliaia di persone, se
4: tutti
3: non
4: attaccati, tutti
3: vicini, eccetera. L'edilizia era in fermento in quel periodo, quindi c'erano un sacco di cantieri edili, ok? Quindi sostanzialmente i cani puntano a questo cantiere di Mapello con decisione, si fermano a cantiere di Mapello e lì partono le ricerche. Solo che vengono usati anche degli strumenti per cercare di trovare, tipo infrarossi, ora non ricordo, con dei sonar, ma roba veramente fuori di testa. Non hanno badato a spese in questa indagine, lo dico subito.
4: E adesso siamo solo all'inizio, perché
3: e ora siamo solo all'inizio.
4: Arriverà più tardi.
3: Più tardi, sì, esatto. Però questa indagine viene studiata all'estero perché è stata la prima indagine di questo tipo in Italia, ma poi lo vedremo in seguito. Cioè riusciranno anche a scandagliare in un qualche modo il terreno, perché mandano delle onde sostanzialmente questi strumenti per vedere se incontrano degli ostacoli, ok? Sotto, e per provare a cercare di cosa c'è in questo sotto il terreno. Il problema è che non trovano veramente niente, lo setacciano da cima a fondo e non trovano niente. Allora cosa fanno? Siccome il cane comunque è andato lì e qualcosa deve aver sentito, ok? Cominciano a mettere sotto intercettazione tutti gli operai, e tutti gli operai, compreso il padrone del cantiere, vengono sentiti. Ok?
4: E si trova forse una possibile traccia, perché qualche giorno dopo viene arrestato Mohamed Fakhri.
3: Esatto, Mohamed Fakhri o Fakhri, non mi ricordo. Lui viene arrestato quando prende, addirittura viene fermata la sua nave che parte da Genova per riportarlo a casa, che lui era, viveva in Marocco, ok? Lui era di origine marocchina. Arrivato quasi alle acque internazionali, che non avrebbero più potuto prenderlo, ma una nave normale, non è che
4: un traghetto
3: preso...
4: come per andare,
3: sì, esatto,
4: in...
3: di linea, esatto. Qua all'Elba, cioè non è che, sì. O Sardegna. L'hanno fermato in acque internazionali e l'hanno arrestato. Questo perché? Perché dalle varie intercettazioni telefoniche, e anche Fakhri era stato sentito...
4: Perché operaio in quella zona, esatto. Dove i cani avevano trovato una traccia, diciamo.
3: E aveva già detto, guardate, io domani vado via perché torno a Marocco, quando è stato sentito. Persino, che poi me lo sono ricordato in seguito, persino il suo datore di lavoro gli aveva fornito un alibi dicendo che quella sera, quando è scomparsa Yara, lui era a cena, erano a cena insieme. Però da un'intercettazione telefonica un interprete arabo sente una frase che traduce così: Allah perdonami, non l'ho uccisa io. Ok? Da questo parte, forse abbiamo trovato una traccia, lo arrestiamo.
4: Anche perché è una traduzione che, insomma, una frase che non può dare adito a grosse interpretazioni diverse, no. Se tradotta in maniera corretta.
3: Esatto, quantomeno non è che dice l'ho uccisa io, dice non l'ho uccisa io. Però quantomeno ti dà una traccia, ok? E allora cosa fanno? Vanno a casa di Fakhri, non lo trovano, allora dicono, cavolo, è scappato. Sanno che ha preso una nave e quindi fanno questa operazione. In realtà lui aveva detto, guardate, io domani vado via. Tant'è vero che lui poi dirà, guardate, io non ho detto questo, fatela risentire a qualcun altro, a un'altra traduzione. Tant'è che sei traduttori diversi, tutti con piccole sfumature, diciamo.
4: Sì, anche perché non è una traduzione, è diciamo dei linguaggi, degli idiomi nei quali è difficile fare una traduzione letterale come dall'inglese o dal francese.
3: Ci sì, sono, ora io non sono esperto in materia, però immagino di sì.
4: Sì, ma sì, ci sono anche vari dialetti, vari tribù, quindi non c'è una lingua ufficiale che traduci, ci vuole, okay, come dici te, un bacino, diciamo, di traduttori per i quali che poi ti permettono di arrivare a capire quello che sono le intenzioni.
3: Sì, ma un esempio semplice come proprio anche forse banale, nel senso, facendo le dovute proporzioni, i romanzi stranieri quando vengono tradotti non sempre hanno la stessa traduzione.
4: Torna. Certo, qui è ancora più difficile.
3: Quindi insomma possiamo immaginare. Ora però qui in questo caso la traduzione era stata completamente padellata, perché in realtà poi sei interpreti diversi, ripeto, che traducono nuovamente la frase, con piccole sfumature, ma il senso era che Fakhri stava chiamando la sua fidanzata che non rispondeva al telefono, aveva effettivamente citato Allah, ma non cioè, nel
4: cose,
3: senso esatto, non nel senso, cioè diceva rispondimi, cioè il senso era questo, però era stato tradotto male, tant'è che Fakhri poi riceverà per questa ingiusta detenzione 9.000 euro di risarcimento dallo Stato. E pensiamo, apro e chiudo parentesi, che nel momento in cui viene arrestato Fakhri si apre il mondo, perché solleverà una sommossa contro gli immigrati che delinquono, eccetera, eccetera. Invece, purtroppo, o per fortuna per lui, certo, ovviamente lui non c'entrava niente.
4: Arriviamo al 26 febbraio del 2011, è la seconda data più importante probabilmente di questa storia, perché è il giorno in cui viene ritrovato il corpo di Yara Gambirasio.
3: Esatto, esattamente 2 mesi dalla scomparsa. Viene ritrovato il corpo in un campo incolto di Chignolo d'Isola. Okay, voi pensate a una specie di zona industriale come quella di Follonia, in cui nel mezzo c'è un campo completamente incolto, va bene? E viene trovato per caso, perché era una domenica mattina, se non mi ricordo male, c'era un aereo modellista con un proprio modellino che lo faceva volare in quel campo perché c'aveva spazio. A un certo punto l'aereo precipita in questo campo, lui guarda il GPS per trovarlo e va a cercare questo aereo. L'aereo era caduto proprio vicino al corpo di Yara, che era quasi sostanzialmente impossibile da vedere, per più motivazioni. Primo, perché come l'autopsia poi dopo e le analisi, diciamo, della scena del crimine rileveranno, probabilmente Yara è stata uccisa lo stesso giorno della sua scomparsa e in quel campo. A distanza di tempo, all'aperto e alle intemperie, il cadavere sarà molto trasformato. Ora poi vedremo come in seguito. Lui addirittura dice: io avevo visto questa macchia nera che lì per lì pensavo fossero sacchi della spazzatura, poi però ho visto le scarpe e quindi non poteva essere un sacco della spazzatura. Si avvicina meglio e vede che era un corpo di una ragazzina, di una bambina, vogliamo dire. Chiama ovviamente le forze dell'ordine, le forze dell'ordine gli chiedono come è vestito il corpo. Lui dà la descrizione di come è vestito il corpo ed era esattamente la descrizione di come era vestita Yara nel momento in cui è scomparsa. Quindi in quel momento ovviamente stiamo parlando di una scena del crimine all'aperto. La scena del crimine ne abbiamo parlato anche l'altra volta, come sai, parla, io lo dico sempre.
4: Certo, è la prima, sono i primi indizi arrivano dall'interrogare, tra virgolette, la scena del crimine.
3: Esatto, la scena del crimine all'aperto è un dramma, perché è sottoposta
4: a intemperie, a modifiche di qualsiasi tipo.
3: A ogni
4: tipo.
3: Bene. Nel periodo in cui è scomparsa Yara c'erano state molte nevicate, era un periodo invernale, lì era febbraio addirittura, quindi a maggior ragione la scena del crimine si può alterare, no? Quindi viene delimitata, vengono delimitate delle zone, una più ampia dove possono entrare alcuni tipi di persone, una più stretta e poi quella dove c'è il corpo è la zona proprio rossa dove entrano i medici legali, neanche i magistrati entrano lì. Tanto per capirci, le prime analisi del corpo di Yara sulla scena del crimine rivelano molte cose, una delle quali è: Yara è effettivamente vestita come il giorno in cui è scomparsa, ok? I leggings che indossava sono tagliati, così come gli slip, va bene? Ha le spine sotto i piedi che fanno pensare che lei in quel campo abbia camminato, perché queste spine, questi, insomma, erbaccio, quello che c'era, era praticamente la stessa del campo. Dall'autopsia verrà fuori che aveva ancora in corpo, quasi digerito, il pranzo del giorno in cui è scomparsa, era vestita allo stesso modo. Più gli vengono trovate sferette metalliche riconducibili, diciamo,
4: all'ambiente edile,
3: ma soprattutto nei polmoni viene trovato anche o addosso materiale residui di calce, okay? Mentre le sferette d'ili sono proprio le sferette metalliche, sono un po' più generiche, non so come spiegarlo, la calce è un po' più esplicita, ok? È stata trovata sostanzialmente questo tipo. E quindi qual è la conclusione a cui giunge il medico legale, che penso tuttora sia il medico legale più importante d'Italia, Cristina Cattaneo, che ha anche fatto il medico legale nelle nuove indagini di Garlasco? Dice: Yara è morta lo stesso giorno in cui è scomparsa. Ci sono delle ferite sul corpo, una da trauma in testa, più delle ferite da taglio, non in zone mortali, sul corpo. Non ci sono segni di difesa, quindi vuol dire che probabilmente è stata prima traumatizzata e quando era stato di incoscienza o semi-incoscienza gli sono state fatte queste ferite. Ok? Non c'è stata violenza sessuale, però il taglio dello slip e il taglio dei leggings fa pensare a un movente sessuale,
4: probabilmente, sì.
3: O un tentativo, un movente sessuale, ma soprattutto l'assenza di ferite da difesa, e sono quelle che ti fai quando cerchi di pararti, no? Ok? Metti le braccia davanti, allora becchi qualche colpo e sono le cosiddette ferite di difesa, fa pensare che lei sostanzialmente dopo il colpo sia stata lasciata in terra e dopo queste ferite gli hanno inferto. Yara non è morta ok?
4: Per le ferite o per l'aggressione?
3: In realtà sì, perché hanno indebolito il corpo, okay. Ma in realtà è morta di ipotermia, cioè di freddo. E si ritiene che sia morta tra la fine del giorno in cui è scomparsa, cioè a novembre, e l'inizio del giorno dopo. Quindi, se non mi ricordo male, tra il 26 novembre e il 27 novembre, cioè fine giornata del 26, okay. Inizio del... Queste sono le indagini. Ora, qual è il problema?
4: Adesso entrano in campo i RIS, se non sbaglio.
3: Adesso entrano in campo i RIS.
4: Ma ricordiamo che il reparto investigazioni, leggo per evitare sì, errori, sì, e il reparto investigazioni scientifiche dei carabinieri, che svolge analisi forensi e indagini a supporto di autorità giudiziaria e reparti investigativi. Quindi analizza tutto il materiale da cui è stato estratto il DNA trovato,
3: esatto,
4: sul corpo di Yara,
3: esatto.
4: E restituisce sempre il solito profilo che diventerà forse una delle definizioni in forense più famose, perché compare per la prima volta il concetto di ignoto 1,
3: esatto,
4: che accompagnerà poi tutto, vero, lo sviluppo della...
3: Ce ne saranno altri di ignoto 1 in altre indagini.
4: Però questo è il...
3: Ma qual è la singolarità anche di questa indagine? È questa, cioè, nel senso, allora, quando loro hanno visto gli slip tagliati e leggings tagliati, ovviamente, ma lo fanno in generale, fanno tutte le analisi dei vestiti per vedere se trovano del DNA. E in effetti... Una maggiore quantità di DNA viene concentrata soprattutto sugli slip, ok? E quindi fanno questi rilievi. Queste analisi che farà il RIS del DNA, tra l'altro poi con una particolarità che venne in mente al colonnello Lago, che era allora il comandante dei RIS, vengono analizzati da quattro istituti diversi, quindi non solo dal RIS, ma anche, se non mi ricordo, il Raffaele di Milano, degli istituti universitari, ora non mi ricordo quali, sinceramente, e tutti danno lo stesso risultato. Addirittura il colonnello Lago conosce una persona che sta lavorando in questo momento all'Università di Washington, scusami, e che sta portando avanti delle ricerche sul DNA per andare oltre al maschile, eccetera, ma anche caratteristiche particolari dell'uomo, cioè tra cui il colore degli occhi o se autoctono o meno. E la risposta che dà questo esperto, tra l'altro italiano che lavora all'estero, è che probabilmente era autoctono e che aveva gli occhi chiari, ok?
4: Quindi cominciamo un pochino
3: a restringere,
4: perché, ma molto poco.
3: La particolarità però qual è? Che te spesso e volentieri c'hai un indagato, trovi del DNA e confronti il DNA che te trovi con quello dell'indagato.
4: Il problema è che qui c'è un DNA solo.
3: C'è un DNA senza l'indagato, no, cioè non lo sappiamo, ignoto uno,
4: certo.
3: È proprio perché non sappiamo chi è.
4: Ci sono 20.000 possibili indagati, ora dico un numero a caso per dire la popolazione.
3: Che sono le analisi del DNA che hanno fatto poi,
4: esatto,
3: in seguito.
4: Siamo sempre lì, infatti.
3: 20.000 persone, cioè la popolazione di Follonica,
4: esatto,
3: tutta portata con l'analisi del DNA. Però te da qualche parte devi partire e si parte sempre... dall'origine, cioè dove è stato trovato il corpo di Yara? Lì. Bisogna partire da lì, ok? Vengono viste le telecamere, eccetera, eccetera, ma non portano nessun riscontro, stiamo parlando di mesi prima, quindi alla fine non riportano nessun riscontro. Accanto al campo di Chignolo d'Isola c'è una discoteca, e ora non mi ricordo
4: Sabbie
3: come
4: mobili,
3: si chiama, Sabbie
4: Mobili. E il 21 ottobre comincia a dare frutti questa indagine a tappeto. Sì. Si comincia a trovare qualcosa che potrebbe aiutare a ritrovare chi è questo ignoto uno.
3: Perché tra i frequentatori della discoteca c'era un certo ragazzo che si chiamava Damiano Guerinoni. Il suo DNA, perché anche questa è un metodo rivoluzionario, cioè cominciano a fare praticamente le analisi del DNA a tappeto, ok? Con volontari o di altro tipo, ma soprattutto volontari, le persone si offrono volontari. Damiano Guerinoni ha 7 marcatori del proprio DNA compatibili con quell'ignoto 1. Non è ignoto 1,
4: ma è un parente.
3: È un parente
4: diretto.
3: E capisci che a questo punto abbiamo una pista.
4: Certo.
3: Ce l'avevano loro. Una pista. Cioè cominciano a pensare, ok, dobbiamo lavorare nella famiglia Guerinoni. La famiglia Guerinoni viene da un paese montano lì nei dintorni, vengono raggiunti, gli viene spiegato di cosa hanno bisogno, la famiglia Guerinoni si mette a disposizione, ok? E loro cominciano a scandagliare i familiari della famiglia Guerinoni, fino a che non trovano due maschi, ok, due fratelli, che hanno ancora più marcatori in comune con ignoto 1.
4: Ma non sono ignoto 1 neanche loro.
3: Ma sono fratelli.
4: Dimmi, ma non ci sono altri fratelli.
3: Il problema è che non ci sono altri fratelli, nemmeno defunti, ok? Quindi chi è ignoto uno? Cioè, te arriva a quel punto, quando hai trovato i fratelli, sei già eccitato perché dici ok, l'abbiamo ci trovato. Siamo. E invece non c'è un altro fratello, ignoto uno è un maschio.
4: Si chiude lì, diciamo, la pista e si comincia a indagare a questo punto come si faceva una volta, quindi andando sì. porta a porta a no, ricostruire.
3: Prima di arrivare a quello però fanno l'analisi del DNA alla madre di questi due fratelli. Non è la madre di ignoto uno. Quindi il discorso è che abbiamo due fratelli di ignoto uno, ma non la madre. Serve il padre, ma il padre... che diventerà purtroppo famoso per lui, che si chiamerà io non lo trovo, aspetta un attimo, mi si chiamava Quirinoni, che faceva tra l'altro, se non mi ricordo male, Giuseppe Quirinoni, Giuseppe, perfetto, Giuseppe. Era morto, e quindi confrontare il DNA, perché vediamo se ignoto uno quantomeno è figlio di Giuseppe Quirinoni. Giuseppe Quirinoni è morto qualche anno prima, ovviamente mi sembra all'inizio degli anni 90, ora non me lo ricordo per bene. Viene riesumata la salma, gli viene preso il DNA.
4: Conferma del che è il padre.
3: È il padre di ignoto 1. Quindi Giuseppe Quirinoni aveva un figlio cosiddetto legittimo, naturale, sì. illegittimo, diciamo così, anche se legittimo proprio non è. Però chi è la madre? A questo punto
4: siamo a metà della puntata e arriva il, diciamo, il cambio di passo rispetto alle possibili, alle, a casi simili in passato, perché adesso comincia il vero colpo di genio degli inquirenti, che poi sarà un qualcosa, come detto, studiato anche in futuro.
3: Sì, esatto, perché loro cosa fanno? Cioè, nel senso, a quel punto, essendogli scappato di mano, la soluzione era lì a portata, cominciano a fare, come hai detto te, un'indagine vecchio stile, cioè cominciano a frequentare i bar, le persone chiedono informazioni e per domandare chi era questo Guerinoni, se magari aveva delle amanti, se aveva, perché è evidente che avesse avuto una relazione extramaritale, perché nel momento in cui cioè era sposato con la moglie da non so quanto tempo, quindi era evidente aveva avuto una relazione extraconiugale. E poi a un certo punto gli inquirenti decidono di pubblicare, col consenso della famiglia Guerinoni, di dare alla stampa la notizia che c'era un figlio illegittimo di questo Guerinoni, Giuseppe Quirinoni, che era ignoto uno, per vedere se qualcuno si smuoveva. E in effetti ha funzionato, perché una delle persone del paese di Guerinoni che lo conosceva riferisce che sostanzialmente Guerinoni gli aveva detto che aveva avuto una relazione con una donna più giovane di lui, quindi stiamo parlando, Guerinoni era del 38 se non mi ricordo male, quindi una donna del 48, che gli aveva dato un figlio. Allora a quel punto abbiamo l'età della donna probabile, ok? L'anno in cui, dice quest'uomo, avevano fatto un figlio tra la fine degli anni 60 e primi anni 70, ok? L'età della donna, l'età, l'anno di nascita del figlio, vediamo chi è nato in quel periodo, e vengono fuori sostanzialmente 500 donne con caratteristiche
4: che sembrano poche, ma comunque è un bel numero,
3: un'enormità, cioè, appunto, nel senso, tocca
4: rispetto ai 20.000 di prima, certo si restringe molto, ma
3: tocca rifare tutto il la trafila di prima. Però il DNA di ignoto 1 aveva una particolarità, un allele. Ora, io non sono un genetista, quindi proverò a spiegarlo come mi è stato spiegato a me. Voi dovete pensare al DNA, che c'è un nucleo, che è il cosiddetto DNA nucleare, che è quello che ci danno babbo e mamma, va bene? Che è il nostro, non ce l'ha nessuno.
4: È come un'impronta digitale, è quella unica
3: digitale,
4: per
3: ognuno. Codice fiscale, tutto quello che vuoi, è tuo, di nessun altro, va bene? Poi c'è il DNA mitocondriale, che comunque verrà poi tirato fuori in seguito in questa indagine, che è quello che ci arriva dalla linea femminile, che è un DNA che viene utilizzato quando non c'è quello nucleare, almeno per stabilire la linea familiare. Poi c'è una cosa che si chiama allele, che io l'unico modo che sono riuscito a trovare per spiegarlo è questo: il DNA è il gelato, l'allele è il gusto. Il gusto del gelato, del DNA di ignoto 1, è particolarmente raro, si calcola circa uno ogni 10.000, e in tutta questa masnada di persone, ok, a cui prendono il DNA, l'allele ce l'hanno due donne, va bene? Una sarà Esther Arzuffi, l'altra si chiamerà Simona, che ha lo stesso allele e che quindi si troverà che è la mamma di Ignoto 1.
4: Quindi possiamo ragionevolmente dire che Esther Arzuffi ha avuto una storia con Giuseppe Guerinoni, dal quale nacque un figlio che però non risulta figlio di del marito di Arzuffi.
3: Sì, che è tra l'altro Giovanni Bossetti, ok? Giovanni Bossetti non era il padre di Ignoto 1. Allora, Esther Arzuffi ha tre figli, due gemelli, un maschio e una femmina. La femmina ovviamente la escludiamo perché Ignoto 1 è un uomo. Uno sta a Brembate di Sopra e un altro lavora nell'edilizia, ok? Massimo Bossetti è quello che lavora nell'edilizia. Attenzione, tutti diano Massimo Bossetti, ma in realtà si chiamava Massimo Giuseppe Bossetti, come Giuseppe Guerinoni. Esther Arzuffi negherà sempre contro ogni evidenza di aver avuto relazioni con Giuseppe Guerinoni, però mi sembra abbastanza...
4: oddio, sì. Ovvio. Secondo nome è una bella prova, insomma. Dai.
3: Ma insomma anche il DNA non è male.
4: No, vabbè,
3: il nome è la ciliegina,
4: insomma. Sì, certo.
3: Allora cosa fanno? Con un espediente prelevano il DNA a Massimo Bossetti.
4: Un posto di blocco mi sembra
3: un etilometro. Un etilometro, lo fermano perché giustamente bisogna avere la prova. E coincide con quello di Ignoto 1. Allora non si fermano però lì, perché il DNA da solo non basta. Cioè il DNA può dimostrare un contatto tra Bossetti e Yara, ma non dimostra che l'ha uccisa, non so se mi spiego. Non necessariamente, diciamo, non dà la certezza matematica. Quindi loro fanno ulteriori confronti. Arrestano Massimo Bossetti, va bene?
4: Il 16 giugno, leggo, del 2014, a 4 anni dalla scomparsa e a 3 dal ritrovamento del corpo.
3: Sì, perché poi non abbiamo detto che tutta questa trafila che abbiamo raccontato in pochi minuti in realtà è durata anni. E voi potete immaginare una ricerca del DNA come quella hanno fatto. Cioè, è incredibile, ok? Tra le polemiche, tra l'altro, perché questa indagine stava costando troppo, eccetera, eccetera. Ma lasciamo perdere. Allora, una volta viene arrestato Bossetti, cercano dei riscontri nella sua vita e in effetti, per esempio, Bossetti lavorava nell'edilizia, addosso a Iara erano stati trovati dei fili compatibili, ok, con le poltroncine, con i seggiolini del furgone che guidava Bossetti, per materiale e per colore. Attenti, non erano le stesse.
4: Erano compatibili, quindi.
3: Ma erano compatibili, va bene?
4: Quel tipo di furgone poteva essere...
3: Esatto, e poi sarà battaglia in dibattimento, perché qui siamo sempre in fase di indagine.
4: Sì, sì.
3: Ok? Poi, il cellulare di Bossetti era stato trovato come cella telefonica in zona compatibile a quella di Yara, ok? Alla scomparsa di Yara. Voi non dovete pensare alla cella telefonica sia dove siamo noi adesso, mi prendo una cella telefonica e scoprono che io sono qui ora con te. Cioè la telefonia è più ampia,
4: l'area, diciamo, è un'area, indirizza all'area.
3: Però era compatibile. E comunque anche questo è un pezzo del puzzle che va a incastro. In più Bossetti non fornisce un alibi, perché il suo cellulare smette di funzionare, viene spento, se non mi ricordo male, 17:45 del giorno in cui è scomparsa Yara, e viene riacceso il giorno dopo, la mattina, ok? Lui non sa spiegare dove fosse a quell'epoca. Il suo cellulare è compatibile, il DNA più questo materiale viene trovato addosso a Yara, più il fatto che lui lavora nell'edilizia, per gli inquirenti è lui. E tant'è che poi la Cattaneo, famosa magistrata, farà una conferenza stampa alla fine per ascoltare le indagini.
4: E noi ascoltiamo quello che disse la PM in questa fase dell'indagine, quando Bossetti a questo punto diventa fondamentalmente, senza quasi tema di smentita, il famoso Ignoto 1.
6: È stata un'indagine faticosissima. Io fin dall'inizio ho sempre creduto che noi a poco stessimo completando con grande pazienza un grande puzzle al quale mettevamo un tassellino ogni volta un tassellino in più, ogni giorno qualche tassello andava a completare questo puzzle. Nessuna delle strade che abbiamo percorso è mai stata abbandonata, sono state sempre perseguite tutte parallelamente. 120.000 contatti telefonici, ecco, quindi su questi 120.000 contatti noi abbiamo provato a fare i vari intrecci, abbiamo provato a prima a eliminare i residenti, perché residenti, poi abbiamo per cui la presenza si giustificava perché residenti, poi invece abbiamo provato a vedere chi di residente era presente lì, poi non era più presente nei giorni successivi, poi abbiamo fatto il contrario, insomma è stato molto faticoso in assenza di altro e anzi in presenza ricorderete insomma alcuni testi che si erano proposti inizialmente, che avevano detto di avere visto in via Rampinelli passeggiare due uomini che confabulavano tra di loro, insomma ne abbiamo avute tante di segnalazioni e tutte, non me le ricordo neanche tutte sono state valutate.
3: E questa fu una conferenza stampa
4: epocale, quasi
3: molto lunga, sì molto lunga, ma allora le critiche ci sono sempre state per esempio la Cattaneo, c'è stato un momento in cui un politico chiese che fosse rimossa dall'incarico in quanto secondo lui non è all'altezza, o affiancata da un uomo di più esperienza, ci fu anche questo risvolto.
4: Ma perché di più esperienza o perché uomo? Vabbè.
3: Perché questa cosa, lo devo dire, a molti fu invisa il fatto che una donna fosse a capo di un'indagine in questa maniera, ma va sicuro, ora al di là, ognuno poi la pensa come gli pare, la giustizia spiegata a mia nonna parla di sentenze definitive, non di valutazioni,
4: atti processuali,
3: ha ragione o ha torto, certo. Però lei in effetti ha usato tra i vari consulenti il meglio del meglio, è costata tanto, è vero, però uno dice l'hai trovato il responsabile per la giustizia? Sì, ne valeva la pena? Io penso di sì. Poi...

0: torna. Solo che Bossetti continua a negare. Quando gli mettono di fronte la prova Regina, che non è la, la pistola fumante, ma poi ci manca il DNA, lui dice sostanzialmente: io non lo so come c'è infilato il mio DNA sul corpo di Yara. Comincia addirittura a dire: ma forse, sai, noi nei cantieri ci feriamo, buttiamo tutto in un secchio e poi magari qualcuno ha preso il mio DNA e poi la... cose che
1: non reggono. Tra l'altro, in una intervista che ha fatto recentemente, mi pare a Belve, non mi ricordo quale fu il programma, lui continua comunque a sostenere questo tipo di tesi, quindi anche adesso non ha mai
0: no, lui si è sempre dichiarato innocente. Questo è comunque il suo diritto e va rispettato, perché poi dopo, anche se uno avesse confessato, e se uno confessa, poi lo vedremo in altre puntate, tipo quella di Erba, per esempio, non è che la confessione in sé basta, vanno comunque trovati riscontri, perché esiste un reato che si chiama autocalunnia, cioè io per qualsiasi motivo, anche umano, mi accuso di aver commesso un reato che in realtà è stato commesso da altri, ok? Quindi va sempre trovato il riscontro, qui non siamo menameria, ah, confessa, capito?
1: Mi viene in mente, ma adesso facendo un piccolo deviazione, Marco Accetti nel caso della, della, sì, ragazza scomparsa in Vaticano, esatto.
0: Emissari, certo. Cioè lui è proprio il re delle confessioni, quindi insomma va sempre verificata la versione anche dell'indagato. E, allora, Bossetti si va a processo.
1: 3 luglio del 2015 inizia il processo in corte d'assise, giusto? Sì, con, esatto, la scelta di andare a dibattimento senza andare a percorrere riti alternativi.
0: Esatto, e questa è stata una scelta anche coraggiosa da parte dei suoi avvocati, perché in effetti le prove sembravano schiaccianti, però gli avvocati erano convinti che in dibattimento, ok, sarebbero riusciti a provare che in effetti quelle prove non erano così solide come volevano fare.
1: Allora, spieghiamo a mia nonna la differenza, cioè la corte di assise cosa è? È un...
0: Allora, voi dovete pensare, diciamo, siccome vari livelli di competenze per materia dei giudici. Ci sono, cioè, quello più basso, ora mi scuseranno i giudici di pace, spero che non mi condannino da qui in avanti per quello che sto dicendo. Cioè, il giudice di pace che, diciamo, diffamazione, va bene, lesioni, tipo uno schiaffo, ecco, processi penali di questo tipo. Il monocratico si arriva fino anche addirittura a maltrattamenti in famiglia, certi casi di spaccio di droga, eccetera eccetera. Per esempio, invece, poi ci sono, il monocratico vuol dire giudice unico. Quando si sale di livello nella complessità dei reati servono più giudici. Il collegiale sono 3 giudici togati, dove per esempio nel collegiale si va per violenza sessuale, reati di questo tipo, insomma, tanto per capire. La Concordia era giudice collegiale, quindi c'erano 3 giudici togati. La corte d'assise è la risposta, diciamo così, italiana al sistema americano. Nel sistema americano, e Dio ce ne scampi e liberi, secondo me, sostanzialmente decide una giuria popolare, va bene? In Italia non abbiamo scelto quel sistema, e continuo a pensare se Dio vuole, però abbiamo fatto un miscuglio, cioè questi reati della corte d'assise, l'omicidio, per dirlo una, vengono giudicati da una corte composta da togati, 2, e un certo numero di giudici popolari, che sono cittadini, va bene? Quindi vogliamo coinvolgere i cittadini, ok, nel giudicare questi tipi di reati che sono particolarmente gravi per la società. La corte d'assise ovviamente è quella competente per i reati di omicidio, in questo caso addirittura un omicidio aggravato che prevede l'ergastolo, la pena, non è che stiamo andando... E Bossetti sceglie, i legali di Bossetti scelgono di andare al dibattimento. Però al dibattimento dovete pensare, perché qui l'alternativa era rito abbreviato e dibattimento.
1: Rito abbreviato come successe nel caso, per esempio, di
0: Garlasco.
1: Garlasco,
0: il rito abbreviato non è una missione di colpa, come tutti pensano, certo, è semplicemente...
1: Chiudiamo il tutto, chiudiamo con le indagini e vediamo, e giochiamocela.
0: Giochiamocela qui, perché si fa per 2 motivi, come forse avevo già detto l'altra volta. O le indagini sono fatte talmente male per cui te pensi di poter ottenere l'assoluzione,
1: o talmente bene che
0: limiti i danni,
1: esatto,
0: come si dice, ok?
1: Invece Bossetti va a giudizio normalmente,
0: perché, cioè, quindi i testimoni, i periti, tutto, cioè il processo me lo vedete in televisione, va bene? Perché

0: perché, ripeto, i legali sono convinti che le prove non reggeranno. Allora, i processi come cominciano? Come ho già detto l'altra volta, prima si fanno tutte le prove dell'accusa, perché nel nostro sistema giudiziario, se Dio vuole, l'onere della prova spetta a chi accusa, non alla difesa. La difesa potenzialmente potrebbe vincere un processo senza neanche parlare, per capirsi. E a volte, infatti, gli avvocati è meglio che stiano zitti.
1: In certi casi.
0: In certi casi è bene stare zitti, per dire. Però loro, avendo l'onere della prova, sono i primi che espongono le prove. Ma questo anche perché? Per equilibrare i rapporti di forza. Cioè io...
1: C'ho lo Stato dietro che mi può garantire tutto.
0: Io so solo, ok? Quindi cosa faccio? Parlo per ultimo. Detto un po' le povere, no? Sì. Quindi si sentono tutti i testimoni che ricostruiscono l'ultimo giorno di Yara, si sentono i periti, si sentono i genitori di Yara, ma soprattutto poi, come ho detto, vengono sentiti i tecnici che hanno fatto le indagini, perché sono quelli che hanno fornito le prove ulteriori.
1: E ritorna Cristina Cattaneo per quanto riguarda gli aspetti di medicina legale, diciamo.
0: Ecco, qui è importante capire che cos'è il dibattimento e soprattutto l'assunzione della prova in contraddittorio, ok? Allora, Cristina Cattaneo era ovviamente la consulente dell'accusa, il medico legale nominato dall'accusa, che aveva più o meno riportato le conclusioni che avevo detto. Qui c'è un in più. La difesa ha un proprio consulente di parte che ovviamente cerca di mettere in discussione le conclusioni di Cristina Cattaneo. Cristina Cattaneo darà la sua versione dei fatti. Il consulente della difesa poi metterà in discussione che Yara fosse morta quel giorno e proprio lì. Perché dice, ok, voi avete trovato dei materiali compatibili con quel campo, ma non avete analizzato gli altri campi, ce ne sono diversi lì intorno.
1: Era solo la prima di tante schermaglie fra accusa e difesa in questo processo.
0: Ce ne sono stati diversi, ora per diciamo per brevità le raccontiamo come se fossero avvenute nello stesso momento,
1: sì, certo.
0: Però pensate sempre che c'è da seguire l'ordine che dico io. Poi dice il cadavere di Yara, il corpo di Yara, una parte di esso aveva avviato un processo di mummificazione. La mummificazione è quello che succede al corpo quando va in decomposizione al chiuso. Quindi vuol dire che lei è stata lasciata per un periodo al chiuso e poi dopo è stata portata all'esterno. Però nella sua relazione, nella sua deposizione, Cristina Cattaneo aveva dato ulteriori elementi per spiegare perché secondo lei fosse morta lì e lo stesso giorno. Addirittura aveva analizzato le piante cresciute sotto il corpo di Yara, portandole a confronto con le piante cresciute all'aperto. Le piante cresciute sotto il corpo di Yara erano, per sintetizzare, che anche qui non sono un botanico, venivano sostanzialmente, sono cresciute come se sopra avessero avuto un corpo. Ok? Naturalmente, questo lo capisco anch'io, una pianta che cresce in una situazione cresce in maniera diversa rispetto a un'altra che cresce in un'altra situazione. Quindi lei aveva portato questo esempio.
1: La famosa scena del crimine che parla.
0: Parla. Yara più c'aveva anche le mani ancorate al terreno e teneva in mano dei fili d'erba, ancora attaccati al suolo, non strappati. Quindi vuol dire che si era retta, gli erano rimasti lì a quei fili d'erba. E quindi questo denotava che insieme a tutti gli altri elementi, ricordiamo la colazione, il pranzo non digerito, era vestita allo stesso modo, eccetera, eccetera, le sferie, che fosse quindi morta in quel campo lì. E questo è tra le varie schermaglie. Poi c'è il RIS invece analizza il DNA, ha analizzato il DNA utilizzando 7 kit diversi. 7 kit sono, diciamo, dei mezzi con i quali vengono tenuti e analizzati poi DNA, diciamola così semplice, tutti quelli reperibili sul mercato,
1: quindi varie marche, diciamo, anche così, varie
0: tipologie
1: di
0: marche, proviamo per spiegarlo, diciamo varie marche per dare un'idea, come quella del gelato prima, tutti quelli reperibili sul mercato e tutti hanno dato lo stesso risultato. Cosa contesta la difesa? Perché la difesa deve abbattere il DNA.
1: È la prova chiave, se crolla il DNA crolla tutto il resto.
0: Non basta da solo, ma è il pilastro. Tutto il resto sono pezzi dei puzzle che vanno in quella direzione, ma senza il DNA crolla tutto. Quindi loro devono demolire il DNA. E dicono, ok, ma voi avete fatto delle analisi su kit anche scaduti, ok? Quindi non sono credibili. Il RIS risponde dicendo, con i propri tecnici, guardate che se fossero stati scaduti, alcuni erano effettivamente scaduti, ma se fossero stati difettosi non avrebbero prodotto risultati.
1: Quindi non è possibile un risultato sbagliato, al massimo non c'è un risultato.
0: Ma voi potete immaginare...
1: Non funziona il kit, ecco.
0: Non funziona il kit, esatto, ma allora, te puoi immaginare un cibo scaduto. Ti mettono una data di scadenza da consumare preferibilmente entro, perché dopo non ti garantiscono. Però non è che te lo mangi il giorno dopo, una settimana dopo, c'hai subito un problema intestinale, non so se mi spiego. Quindi magari c'è un periodo di tolleranza, dopo conviene non farlo, però in generale è così. Il kit evidentemente viene a pensare a me, sia un po' la stessa cosa, secondo quello riferito.
1: Sicuramente entro la data di scadenza funziona al 100%, dopo non è garantito e quindi mettono la data di scadenza.
0: E siccome il risultato l'ha dato, perché attenzione a questa cosa, perché spesso e volentieri non viene specificata. Quando è stato trovato il profilo di DNA di ignoto 1, non si sapeva manco l'esistenza di Bossetti. Ok? Quindi il fatto che facessero match, si dice così, cioè corrispondessero, perché te pensa che i marcatori di cui abbiamo parlato prima, per dare corrispondenza, devono essere, se non mi ricordo male, 13. Bossetti ne aveva 23, quindi molto oltre. Quindi c'è una probabilità, disse il colonnello Lago durante il processo, su 20 miliardi. Cioè sostanzialmente non basta...
1: Tre pianeti a terra
0: per avere lo stesso, e quindi è praticamente talmente infinitesimale che non esiste.
1: È stato contestato che non sono stati effettuati dei... Bossetti non era presente, diciamo, al momento, se non sbaglio, dei controlli, però non si sapeva che era Bossetti, quindi era impossibile.
0: Esatto, cioè allora, ma questo lo disse anche la Cassazione. Allora, sostanzialmente, quando ci sono... operazioni di questo tipo vanno fatte in contraddittorio, perché sono le cosiddette rilievi, cioè irripetibili, ok? Sono mezzi di assunzione della prova irripetibili, cioè non lo puoi più fare, e quindi quando una cosa non la puoi più fare deve essere presente anche l'avvocato della difesa. Dice, voi l'avete fatto senza la presenza dei difensori. Dicono, ma al momento che noi l'abbiamo fatto non c'era un indagato, quindi quale difensore avremmo dovuto sentire?
1: È un'indagine unica nel suo genere, quindi anche questo è un argomento che non era mai successo di avere un DNA, ma non avere
0: mai
1: qualcuno con cui confrontarlo.
0: Prima di quello, mai, perché anche mi sembra il delitto dell'Olgiata fu risolto col DNA, ma a distanza di 10 anni, quando c'era già un indagato, capito? Vabbè, ma a parte questo, dice, è chiaro che nel momento in cui, ma lo disse anche la Cassazione, nel momento in cui devi fare l'analisi, che deve essere tempestiva, te non hai un indagato. Se non hai un indagato, non c'è l'obbligo di nominare avvocato. Avvocato per chi? Nel senso, di uno non esiste in quel momento? Quindi, fu repleato così. Lago raccontò anche che rispetto, per esempio, al materiale riconducibile all'edilizia, alle sferette metalliche e alle tracce di calcio trovate addosso a Yara, erano concentrate sul suo corpo, dice, e non, per esempio, nelle circostanze di dove era il corpo di Yara, nelle vicinanze, ok? Non c'erano tutte sul suo corpo. Quindi questo fa presagire, fa pensare che ci sia stato, dal contatto tra l'assassino e la vittima, quindi un trasferimento diretto.
1: Diretto, esatto.
0: Poi portano come esempio il fatto che loro hanno fatto altre analisi anche su ragazzi di 13 anni, coetanei di Yara, per vedere se magari, essendoci tanti cantieri edili e molte persone lavoravano nell'edilizia, potessero avere lo stesso quantitativo
1: e quindi crollasse un altro pezzetto dell'impianto accusatorio.
0: E non ce l'avevano. Però la difesa cosa dice? Attento, te queste analisi le hai fatte con persone, siccome il RIS di Parma, a Parma, non le hai fatte nei nostri luoghi dove c'è tutti quei cantieri. però loro l'avevano fatto anche nella famiglia di Lara e di Yara, e il babbo di Yara era un geometra, se non mi ricordo male, che aveva a che fare con i cantieri edili, quindi
1: il contatto era più diretto, forse
0: neanche lui aveva quelle, ok? Quindi di conseguenza hanno risposto in questa maniera. Poi ci sarà l'interrogatorio di Bossetti. L'interrogatorio è una cosa facoltativa dell'indagato. Se l'indagato vuole sottoporsi all'interrogatorio, lo può fare. Può anche mentire per difendersi. Ora, sembra una cosa assurda, ma siccome spetta all'accusa dimostrare...
1: Per il discorso di cui sopra...
0: Io posso difendermi mentendo, legalmente. Solo l'imputato lo può fare, nessun altro testimone, ok? Allora Bossetti si sottopone all'interrogatorio, però Cristina Cattaneo gli fa delle domande relativamente al suo... gli fa delle domande relativamente al suo alibi e gli dice che dalle intercettazioni del carcere era venuto fuori che Bossetti alla moglie aveva dichiarato che quel giorno nevicava, ricordava che nevicasse.
1: Ma non si ricordava dove era.
0: E lei gli dice, come fai a ricordarti che nevicava se non ti ricordi manco dove eri? No?
1: Certo.
0: È suggestiva questa cosa. Più c'erano le celle telefoniche. E le celle telefoniche, dice la difesa, coprivano un'ampia area che comprendeva anche la casa di Bossetti. Quindi lui poteva essere tranquillamente a casa sua e comunque essere in un'area compatibile.
1: Però
0: viene fuori che quel giorno Bossetti a casa non c'era. Perché lo dice anche la moglie in una delle intercettazioni. Tra loro, ok, gli audio. Dice, ma te quel giorno, io mi ricordo, non c'eri a casa. Dove eri? Gli domanda la moglie. Ok? E lui non se lo ricorda, forse era passato dal commercialista. Dice cose. Quindi lui non dà spiegazioni. Ora... Non deve dare spiegazioni l'imputato sull'alibi, perché lui non deve provare niente. Però te capisci che siccome i processi si basano sul libero convincimento del giudice...
1: È un altro pezzettino che non aiuta sicuramente.
0: Cioè io ti ho dato un modo per dirmi e te non me lo sai dire. Non è una prova contro di te, ma insomma indubbiamente...
1: Bene non è andata, insomma.
0: Non è andata benissimo. Allora però l'ultima cosa che poi incastra ancora di più Bossetti era stato... Le ricerche latamente pedopornografiche erano state trovate sul suo computer, ok? Che lui in qualche modo non sapeva spiegare. Come hanno scoperto che era lui che le aveva fatte? Perché a casa non c'eri. Siccome a casa di Bossetti ci stavano più persone, chi l'aveva fatte? Non era detto Bossetti. E allora cosa hanno fatto? Il giorno che sono state fatte queste ricerche latamente pedopornografiche, in particolar modo su ragazzine di 13 anni... Hanno visto che, riprendendo le celle telefoniche, le testimonianze, eccetera, eccetera, Bossetti era in malattia dal lavoro, quindi doveva stare a casa. Non c'era nessun altro lui, perché i bimbi erano a scuola e la moglie era uscita per andare a fare compere insieme alla madre. Quindi in quel momento Bossetti era solo. Anche questo ci dà prova certa di Bossetti? No, sono tutti pezzi del puzzle. Quando un processo perlomeno per lo più è indiziario, cioè non sa la prova, non è che io ho visto Bossetti fare questa è una prova regina, diciamo, se no vai per indizi, metti insieme dei pezzi, ok? Questi pezzi, anche se non ti fanno tutto il puzzle intero, ma ti devono far capire l'immagine, ok?
1: Che si compone il 1° luglio del 2015, quando Bossetti viene condannato all'ergastolo.
0: Bossetti viene condannato all'ergastolo e le motivazioni della sentenza, perché il giudice deve sempre spiegare per quale motivo ha deciso in un certo modo, perché in base alle motivazioni poi si fa appello o si va dopo in Cassazione, spiegherà che è proprio questo, cioè la contestazione che ha fatto la difesa di come è stato preso il DNA non aveva ragione di esistere in quanto sono stati applicati tutti i protocolli internazionali per questi casi, ok? Quindi hanno rispettato tutti i metodi che si prescrivono per casi come questo per rendere credibile la prova. È vero, come dice la difesa, che i fili del furgone di Bossetti erano compatibili e non erano gli stessi e che non sono stati confrontati con altri furgoni. Però è anche vero che anche questo è un pezzo del puzzle che va ovviamente a comporre l'immagine. Va bene? La compatibilità per materiale, lo stesso materiale e lo stesso colore non ho la prova matematica e venga da lì, ma insomma è molto... La calce, le sferette metalliche dei cantieri edili, lui era un muratore. Il fatto che non abbia spiegato un alibi, il fatto che la cella telefonica fosse compatibile, questi elementi sono sufficienti per arrivare a una sentenza di condanna, perché la condanna deve essere fatta al di là di ogni, cioè si può fare, se no devi assolvere, al di là di ogni ragionevole dubbio, se le prove portano a una conclusione al di là di ogni ragionevole dubbio, che non è la verità storica, è la verità processuale, cioè quella che viene ricostruita durante
1: dopo il processo. Questi anni di lavoro, perché questo è un processo che è durato tantissimi anni.
0: Questo è, cioè, noi abbiamo la verità processuale che su base di questi elementi il giudice ha deciso in questo modo.
1: 8 anni mi sembra, dall'omicidio alla sentenza.
0: Un'enormità, sì, un'enormità veramente. Poi giustamente la difesa di Bossetti farà appello, chiederà una revisione del DNA ulteriore. La Corte d'Appello gliela rifiuta, perché non è che si può dire rifacciamolo un'altra volta per sicurezza, bisogna motivare, certo, in cosa è mancato, e le motivazioni non sono state ritenute dal giudice di appello, sostanzialmente dalla Corte d'Appello, sufficienti per giustificare un altro esame. La Cassazione conferma sostanzialmente la condanna, quindi alla fine Bossetti viene condannato da 3 gradi di giudizio, e quindi la verità processuale ci dice che lui è l'assassino di Argan Birasio. Poi ognuno pensa al suo, c'è stato anche un documentario Netflix che pensa altre cose, però
1: noi raccontiamo quella che è la verità processuale, gli atti
0: per forza,
1: che parlano,
0: c'è solo quella che conta.
1: Perfetto, si chiude qui la seconda puntata di La giustizia spiegata a mia nonna. Abbiamo affrontato l'omicidio di Argan Birasio, grazie all'avvocato Mimmo Cerani.
0: Grazie a te.
2: La giustizia spiegata a mia nonna, il racconto dei più famosi casi di cronaca alla portata di tutti, con l'avvocato Mimmo Fiorani su RDF. RDF Notizie.
3: Buonasera dalla redazione. Via libera del Consiglio dei Ministri al documento programmatico di finanza pubblica e relazione sullo scostamento. La richiesta di flessibilità che il governo avanza vale 14 miliardi per il 2027 e 14 miliardi per il 2028. L'abbiamo approvato in un contesto particolarmente complesso. È sempre più complicato fare previsioni, ha detto il ministro dell'Economia Giorgetti. L'Europa accetta di liberare le riserve di gasolio dopo le pressioni di Trump e la minaccia di bloccare le esportazioni americane di diesel. Il comunicato diffuso dopo il G7 convocato da Macron conferma un rilascio coordinato di 100 milioni di barili in 4 mesi. Schiaffo a Sanchez sui decreti casa, decisivi i voti contrari degli indipendentisti catalani. Il governo spagnolo ora valuta l'ipotesi di voto anticipato il prossimo 29 novembre. Ira dei manifestanti, a Madrid si riaccendono le proteste alla Puerta del Sol. Non si ferma neanche la rivolta degli studenti in Francia. Nuovi scontri a Parigi e Marsiglia. Schlein avverte Conte, abbiamo il doppio dei vostri voti nel programma, uno non vale uno. Lo dice alla direzione del PD che approva la sua relazione, ma senza i voti della componente riformista. Duello a distanza con Meloni, il governo ha fallito, dice la leader Dem. Una critica vera, gliene dico 10. La premier replica, dice solo falsità. Calcio è il giorno di Francia e Italia dopo l'esordio shock contro il Belgio e l'ottima affermazione in Turchia. È ora della prova del 9. La nazionale guidata da Roberto Mancini affronta quella di Zidane per la 3ª partita di Nations League. Fischio d'inizio allo Stade de France, ore 20:45. È tutto, buon proseguimento di serata.
4: Il meteo. Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, qualche addensamento al nord-ovest, più frequente sulle Alpi, seppur alternato a schiarite. Cielo generalmente sereno o poco nuvoloso sulle altre regioni. Temperature stabili con massime tra 24 e 27 gradi. Al centro, condizioni di tempo stabile e anticiclonico, con cielo sereno o al più poco nuvoloso o velato. Temperature stabili con massime tra 24 e 28 gradi. Al sud, tempo in prevalenza soleggiato, seppur con qualche addensamento sulla Sicilia orientale, senza fenomeni di rilievo. Temperature stabili con massime tra 24 e 28 gradi.
5: Radiodiffusione Follonica, la web radio che accende la città.
6: Il ritmo che unisce le generazioni. Stai ascoltando 70, 80, 90. Remix Selection.

0: RDF Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. Via libera del Consiglio dei Ministri al documento programmatico di finanza pubblica e relazione sullo scostamento. La richiesta di flessibilità che il governo avanza vale 14 miliardi per il 2027 e 14 miliardi per il 2028. L'abbiamo approvato in un contesto particolarmente complesso. È sempre più complicato fare previsioni, ha detto il ministro dell'Economia Giorgetti. L'Europa accetta di liberare le riserve di gasolio dopo le pressioni di Trump e la minaccia di bloccare le esportazioni americane di diesel. Il comunicato diffuso dopo il G7 convocato da Macron conferma un rilascio coordinato di 100 milioni di barili in 4 mesi. Schiaffo a Sanchez sui decreti casa, decisivi i voti contrari degli indipendentisti catalani. Il governo spagnolo ora valuta l'ipotesi di voto anticipato il prossimo 29 novembre. Ira dei manifestanti, a Madrid si riaccendono le proteste alla Puerta del Sol. Non si ferma neanche la rivolta degli studenti in Francia. Nuovi scontri a Parigi e Marsiglia. Schlein avverte Conte, abbiamo il doppio dei vostri voti nel programma, uno non vale uno. Lo dice alla direzione del PD che approva la sua relazione, ma senza i voti della componente riformista. Duello a distanza con Meloni, il governo ha fallito, dice la leader Dem. Una critica vera, gliene dico 10. La premier replica, dice solo falsità. Calcio è il giorno di Francia e Italia dopo l'esordio shock contro il Belgio e l'ottima affermazione in Turchia. È ora della prova del 9. La nazionale guidata da Roberto Mancini affronta quella di Zidane per la terza partita di Nations League. Fischio d'inizio allo Stade de France, ore 20:45. È tutto, buon proseguimento di serata.

0: weekend. Benvenuto al weekend.
1: Ciao amici, sono Alessandro Parodo e sono qui soltanto per ricordarvi che ogni sabato alle ore 15 e in replica la domenica alle ore 14 su Radio Diffusione Follonica c'è Benvenuto Weekend con tutta la musica del momento, DJ set, ospiti e molto altro. Perciò non dimenticate Benvenuto Weekend ogni sabato alle ore 15 in replica la domenica alle ore 14 con me, Alessandro Parodo, su Radio Diffusione Follonica. Vi aspetto!

0: Sono le 23 e 27 minuti.
1: Benvenuto weekend.
2: Ciao amici, sono Alessandro Parodo e sono qui soltanto per ricordarvi che ogni sabato alle ore 15 e in replica la domenica alle ore 14 su Radio Diffusione Follonica c'è Benvenuto Weekend con tutta la musica del momento, DJ set, ospiti e molto altro. Perciò non dimenticate Benvenuto Weekend ogni sabato alle ore 15, in replica la domenica alle ore 14 con me, Alessandro Parodo, su Radio Diffusione Follonica. Vi aspetto!

0: la tua serata cambia ritmo.
1: Dalle 21 alle 23, la macchina del tempo della dance si accende su Radio Diffusione Follonica.
0: 70, 80, 90, Remix Selection.
1: I ricordi più belli, i remix più forti.
0: Non ascoltarlo e basta, ballalo con noi.

0: Il mondo non è stato così vicino. Ogni martedì alle 18 sintonizzati su Radio Diffusione Follonica. Arriva Viaggiando Night and Day Radio Show con Saverio Lombardi. Mete straordinarie, storie incredibili. Sedetevi in poltrona e viaggiate con noi. Viaggiando Night and Day Radio Show su Radio Diffusione Follonica.
1: Scarica subito la nostra app ufficiale su Google Play e App Store. La tua musica, la tua città, sempre con te.

mille guai, dovevi starmi lontano. Ma mai risposto che tu non scappi mai. Ci siamo lasciati ripresi come i trapezisti del Cirque du Soleil, ma non ci siamo mai resi.

0: È mezzanotte e 15 minuti. 70, 80, 90.
1: Remix selection. Mani in alto e volume al massimo.
2: L'era d'oro della dance incontra il sound del futuro.
1: 70, 80, 90 Remix Selection.
2: Due ore di pura carica, remix esclusivi e i beat che hanno segnato un'epoca.
1: Su Radio Diffusione Follonica, il martedì, venerdì e domenica, dalle 21 alle 23.
2: Alza il volume e balla con noi.

Ciao, sono Claudio Bosco e ogni settimana faremo un viaggio tra il passato e il presente con la musica soul, funky e R&B. E allora non perdere l'appuntamento con Black Coffee ogni giovedì alle ore 18 e in replica lunedì alle ore 21 qui su Radio Diffusione Follonica.

0: lascia fuori il rumore della giornata.
1: House elegante, anima soul, attitudine metropolitana.
0: Soulful House è il tuo appuntamento quotidiano con la musica che fa la differenza.
1: Dalle 19.30 alle 21, ogni giorno su Radio Diffusione Follonica.

0: è 1:03.
1: Il mondo non è stato così vicino. Ogni martedì alle 18 sintonizzati su Radio Diffusione Follonica. Arriva Viaggiando Night and Day Radio Show con Saverio Lombardi. Mete straordinarie, storie incredibili. Siedetevi in poltrona e viaggiate con noi. Viaggiando Night and Day Radio Show su Radio Diffusione Follonica.

se la carezza è morbida e mi punge come se fosse il veleno di una bambola. Non ho voglia di pensare a niente, ho solo voglia di ritornare da te, e anche se ne sono dipendente.

0: mani in alto e volume al massimo.
1: L'era d'oro della dance incontra il sound del futuro.
0: 70-80-90 Remix Selection.
1: Due ore di pura carica, remix esclusivi e i beat che hanno segnato un'epoca.
0: Su Radio Diffusione Follonica, il martedì, venerdì e domenica, dalle 21 alle 23.
1: Alza il volume e balla con noi.

0: sei.
1: Benvenuto weekend.
2: Ciao amici, sono Alessandro Parodo e sono qui soltanto per ricordarvi che ogni sabato alle ore 15 e in replica la domenica alle ore 14 su Radio Diffusione Follonica c'è Benvenuto Weekend con tutta la musica del momento, DJ set, ospiti e molto altro. Perciò non dimenticate Benvenuto Weekend ogni sabato alle ore 15, in replica la domenica alle ore 14 con me, Alessandro Parodo, su Radio Diffusione Follonica. Vi aspetto!

sono bravo, ma dovresti saperlo. Parlo solo col cielo, voglio volarci dentro. E ti parlo da un'ora, ma non uso parole, ho un linguaggio che vuoi.

Penso, la distanza compresa fra me e l'universo, il motivo per cui la mia vita è cambiata. Sei tu che hai visto i miei sbagli, ma non l'hai giudicata. E sei tu quel confine fra il giorno e la notte, dove io mi nascondo con le mie mani rotte, che continuo a scagliare su un muro che non cade giù, ma la forza che sento dentro ad ogni sospiro imperfetto.

0: Radio Fluorica, ora esatta.
1: È 1:52.
2: Ciao, sono Claudio Bosco e ogni settimana faremo un viaggio tra il passato e il presente con la musica soul, funky e R&B. E allora non perdere l'appuntamento con Black Coffee ogni giovedì alle ore 18 e in replica lunedì alle ore 21 qui su Radio Diffusione Follonica.

0: Dettagli sonori raffinati, ritmiche calde, carattere puro.
1: Entra nel mood di Soulful House ogni giorno dalle 19.30 alle 21.
0: L'energia giusta per iniziare la serata.
1: Solo su Radio Diffusione Follonica.